so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura questa mattina, intorno alle 5.30, un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un'arma da taglio a colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo di origini marocchine. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Principe Umberto, ma il ferito ha avvicinato i carabinieri della stazione San Pietro a Patierno nei pressi di Porta Capuana. Portato all'ospedale del Mare in ambulanza e ancora in attesa di prognosi, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Ancora cronaca, ha denunciato il figlio dopo mesi di violenze, minacce e continue richieste di denaro. Una donna di 48 anni a Procida si è rivolta ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio. Il figlio, 28 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Nell'abitazione della donna i militari hanno trovato mobili distrutti, suppellettili danneggiati e infissi rotti, segni di una rabbia esplosa più volte tra le mura domestiche. Sequestrata anche una dose di hashish, arrestato il 28enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Cambiamo argomento, termina con un quinto posto l'avventura europea di Sal da Vinci. La Bulgaria infatti vince l'Eurovision per la prima volta nella sua storia a Vienna con la cantante Dara. L'artista napoletano invece ha ricevuto la vera e propria ovazione dal pubblico al termine dell'esecuzione di Per sempre sì. Dopo le votazioni dei giurati, il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo era al sesto posto con 134 punti. Con i 147 ricevuti dai voti del pubblico, poi Sal da Vinci è scalato in quinta posizione. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Partiamo dal Napoli, di scena quest'oggi alle 12 sul campo del Pisa per la penultima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Conte giocheranno in contemporanea con tutte le altre squadre implicate nella lotta Champions e vincendo potrebbero matematicamente staccare il pass per la massima competizione europea. Assente Politano per squalifica, l'unica novità potrebbe riguardare l'impiego di Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra. E in Serie B la Juve Stabia pareggia 2-2 l'andata della semifinale playoff contro il Monza. Vespe avanti 2-0 ma raggiunte nel finale dalla squadra lombarda che ora al ritorno avrà 2 risultati su 3 per passare il turno, obbligata a vincere invece la squadra di Castellammare. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.

0: Intanto il Napoli che strappa con Scott McTominay, ma alla fine è costretto ad andare all'indietro verso Kevin De Bruyne. Arriviamo addirittura a Matias Oliveira sul lato sinistro, 14 minuti ancora da giocare più recupero.
1: Attenzione, Vergara e
0: Gutierrez.
1: Gutierrez.
0: Entra il mio
1: Quindi
0: pupillo ed
1: uscirà
0: entra anche
1: Allison,
0: Vergara.
1: credo.
0: Alisson e Spinazzola, sì,
1: con
0: assolutamente
1: De Bruyne messo a sinistra, secondo me.
0: sì. A quel punto sì, attenzione a Højlund. Peccato, ha controllato male, un bellissimo tracciante
2: Non era facile, la palla era
0: no.
2: forte.
0: Eh sì, però solo così la potevi dare là, per trovarlo tra le linee. Vediamo un po' se questi due cambi daranno un po' di verve a questo finale di gara che per adesso ci sta dicendo, secondo tempo ci ha detto praticamente nulla, al
1: Niente.
0: pari, diciamo,
1: Un'occasione, una
0: sì,
1: parata di
0: la
1: Meret,
0: parata
1: ottima da
0: di
1: segnalare,
0: Meret.
1: perché è importante, qualora. E basta.
0: Sì, poi dopo
1: È un gol, è un'azione di De Bruyne per McTominay, colpo di testa in avvitamento fuori di poco. Sono le uniche due azioni degne di nota in un secondo tempo dove il Napoli è andato in gestione totale e il Pisa ha controllato senza mai avere la possibilità di andare a essere pericoloso, a rendersi pericoloso da parte in
0: Ah
1: rete.
0: sì, 33 minuti di quasi nulla, verrebbe da dire. Oh, alzato da terra Kevin De Bruyne. Intanto Højlund però trova Alisson che potrebbe giocare uno dei suoi ultimi
1: Fallo.
0: palloni. Buttati a
1: È
0: terra.
1: fallo
0: È
1: questo.
0: fallo questo, dai. È fallo. Ammonito Caraccia, ammonito anche Alisson per aver protestato.
1: No, è per il calcio dato dopo che ha fischiato fallo.
0: Mamma
1: Questo giusto su
0: mia,
1: De Bruyne e
0: che
1: anche questo di Alisson
0: brutto.
1: è fallo.
0: Mamma mia, bruttissimo, bruttissimo fallo di Caracciolo su Kevin De Bruyne. Mamma mia, veramente brutto, brutto, brutto questo di Caracciolo. Perché gli va a prendere, secondo me, anche la caviglia. Gli va a prendere anche la caviglia che è ferma a terra e lui gliela va a prendere. Infatti, un po' se la tocca, Kevin De Bruyne, la caviglia. Mamma mia, speriamo non si sia fatto nulla, però l'intervento di Caracciolo
2: Fin
0: abbastanza
2: quando è una botta,
0: da serial killer, ragazzi, questo
2: è
0: è.
2: arrivato proprio in ritardo.
0: Sì.
1: Piede a martello anche, verso il basso, ma piede a martello, più diretto sulla caviglia.
0: Sì. Questo è un
1: Arancione.
2: più complicato se non adesso.
0: Arancionino,
1: Arancione. Arancione è il cartellino. Se esistesse l'arancione.
0: Sì, intanto confermato l'ingresso di Gutierrez per Spinazzola, quindi il talento spagnolo che mi entra con tutte le sue mesh, ed esce anche Alisson per far entrare finalmente, verrebbe da dire, Antonio Vergara. Dopo un po' di tempo lo rivediamo finalmente in campo per questi ultimi 10 minuti più recupero da giocare. Tanto sugli altri campi per adesso non succede nulla, tutti punteggi cristallizzati, il 2-0 della Roma sulla Lazio, l'1-0 della Fiorentina in casa della Juventus, l'1-0 del Milan in casa del Genoa e attualmente l'1-0 del Como in casa contro il Parma. Giudizi su chi è uscito, se me li date?
2: Cioè, nel senso, Spinazzola ha fatto il suo, una partita da 6. Alisson, meglio il primo tempo che il secondo, poco diciamo nella gestione più totale del Napoli, poche palle ha ricevuto nel secondo tempo, però visto il primo tempo ha creato solidità numerica, è sempre stato lui quello più pericoloso. E il gol su angolo è nato da un suo tiro, quindi secondo me 6 e mezzo. Anche Elmas, una partita dirigente, da 6 la sufficienza, molto equilibrato, ha avuto anche un'occasione da gol, adesso il portiere gliel'ha negata. Giocatore duttile che si è messo a disposizione anche in fase difensiva, quindi la sufficienza ci sta tutto. Ma un po' diciamo tutto il Napoli, sia quelli che ci sono in campo che sono usciti. Alla fine vinci 2-0, gestisci, quindi difficile vedere uno sotto la sufficienza.
0: Nick, per quanto riguarda Spinazzola, intanto bel lancio di Kevin De Bruyne dalla propria area di rigore, il pallone è arrivato proprio sui piedi di Rasmus Højlund, che è stato bravo a guadagnarsi un fallo.

0: su Carboni, che tra l'altro trattiene ripetutamente Rasmus Højlund.
1: Era già ammonito.
0: Ed era già ammonito. E vabbè, attenzione, perché forse mi dà la raddoppia. Me lo dai un giudizio su Spinazzola? Io avevo detto che non mi aspettavo lui dal primo minuto, perché Gutierrez è stato 2-0, Milan confermato a Genoa. Vediamo se poi riusciamo a darvi anche il marcatore. Per adesso no. Sì, prestazione di Leo?
2: Sì, sufficiente, ma ti ripeto, se scegli Spinazzola perché ha un motore diverso, ti aspetti spinta, ti aspetti propulsione offensiva che oggi non c'è stata, quindi sicuramente una prova sufficiente, perché nel primo tempo insieme ad Alisson hanno cercato di dare quel guizzo in più sulla corsia sinistra per sbloccare il risultato ed essere propositivi. C'è riuscito in più occasioni Alisson rispetto a Spinazzola, quindi una sufficienza, ma ripeto, se scelgo Spinazzola mi aspetto molto di più in fase offensiva, quindi ripeto, Gutierrez in questo momento rimane secondo me il giocatore insieme ad Alisson più capace di avere soluzioni diverse, nel senso che Spinazzola poche volte entra al campo, Gutierrez molto di più. Spinazzola poche volte sul lungo fascia perché ci va Alisson, e allora a quel punto non mi serve Spinazzola, scelgo Gutierrez. Però ripeto, tutto sommato il Napoli ha fatto, come diceva giustamente Manuele, ha fatto una prova sufficiente. Vogliamo mettere un mezzo voto in più, dare il 7 a McTominay perché l'ha sbloccato in un momento decisivo, e ad Højlund perché al netto non ha fatto gol ma ha fatto una partita sontuosa, ha fatto duelli incredibili, ha attaccato spazio, ha servito l'Højlund. Quindi ora 2-0 della Fiorentina, e credo che questo sia il giudizio di una partita nostra dove la sufficienza vale per tutti tranne che per il 7 per Højlund e McTominay.
0: Rolando Mandragora, quando si suol dire guarda un po' le persone giuste al momento giusto.
3: Una giornata perfetta.
0: Bravo,
3: cioè il Napoli che vince 2-0 e blinda la Champions, e esatto. Il Napoli perde in casa 2-0 ed è fuori dalla Champions.
0: Per adesso c'è ancora l'ultima giornata, intanto però così è tosta, così è tosta.
3: Cioè perdere 2-0 in casa o la Fiorentina con la tua rivale nemica.
0: E poi tra l'altro chiudere poi col derby.
2: Debbie, non è facile, un'altra partita.
0: Cioè, tu immagini il Torino che ha la possibilità di togliere la Champions alla Juventus.
3: Certo.
0: Penso che.
3: Ma alla fine se
2: vale
3: vincono,
2: quanto uno scudetto se, per il Torino.
3: Se vincono le altre, anche se la Juve vince, il Torino è sempre
0: infatti, fuori.
3: Perché le altre hanno le partite.
0: Verona,
3: diciamo,
0: Roma, Milan Cagliari, Cremonese Como.
3: Capito? Quindi. Cioè, secondo me si è suicidata sta partita.
2: Sicuramente questo risultato, al netto degli altri risultati, ti porta con un piede, se non un piede e mezzo, fuori.
3: Sì, sì.
2: Perché poi dovrebbe succedere al contrario, uno scatafascio, che il Milan non vince col Cagliari, che tu non vinci col Verona. Però, ripeto, il contraccolpo psicologico potrebbe essere veramente oggi essersi condannati da soli.
0: Sì, effettivamente sì, certo, vedere la Juventus in Europa League sarebbe divertentissimo. Comunque, tutte 2-0 le partite, tranne Como Parma che è 1-0, quindi se cortesemente Fabregas ci sbrighiamo un attimo, così facciamo percorso netto, tutte 2-0, sarebbe meglio. Attenzione, perché non succede assolutamente nulla a Pisa, ultimi 5 minuti più recupero con Mattias Olivera che alza da terra un calciatore, tra l'altro Piccinini appena entrato del Pisa, anzi no, Vural, pardon, l'ho alzato letteralmente da terra. Bravo Mattias Olivera, che da buon uruguagio fa vedere, finalmente nel giorno del suo onomastico si prepara Pasquale Mazzocchi. Che
3: Don
0: bello
3: Pasquale.
0: Vederlo in campo come regalo. Ci sta, come regalo di onomastico ci sta tutto. Bene così. Chi esce? Beukema o Di Lorenzo?
2: Esce Beukema, Di Lorenzo, Braccetto e Mazzocchi a destra.
3: Ci può stare pure che esce il capitano, però, eh.
2: Che, ma ci viene la fine, Manu.
3: No, lo so.
2: Non. Oddio, se non la tolta settimana scorsa, che era incompleta.
0: Incompleto pallone.
2: A parte il pallone, proprio era in apnea, in apnea proprio sia fisica che proprio mentale,
3: anche per tenere comunque un difensore fisico eventualmente palle inattive.
2: Comunque è successo che è entrato Vergara, abbiamo visto fargli un paio di cose già buone, la condizione sembra già del ragazzo discreta, nel senso che non ha perso quella rapidità che lo aveva contraddistinto, è venuto in mezzo al campo. Quindi è veramente un piacere rivederlo, e in proiezione futura non solamente per Napoli ma anche per la nazionale, veramente ci fa piacere. Speriamo che l'infortunio sia solamente alle spalle.
0: Oh, che peccato, Rasmus qui sbaglia il controllo su un'altra bella palla di De Bruyne di sinistro.
3: Era Gutierrez.
0: Ah, ecco. E c'è sempre questo fatto, si è fatto biondo, no?
2: Troppo biondo.
0: Non si riesce a vedere bene. Attenzione, accorcia il Genoa. 1-2 tra Genoa e Milan. Vázquez, quindi immaginiamo esce Di Lorenzo intanto. Vázquez, quindi immaginiamo palla inattiva, anche se Vázquez a noi non ci ha segnato l'anno scorso la palla inattiva, ma ci ha segnato su azione con cross alla tre quarti di Martin. Me lo ricordo molto, molto bene quel giorno, purtroppo. Quindi Vázquez segna il 1-2 e ancora 3 minuti più recupero da giocare per Genoa-Milan. Eccola la sostituzione, entra Paco. Occhio ragazzi, mamma mia che disastro, occhio, vediamo un po' se lo confermano oppure no. Ma qua se prende il 3-0 è divertentissimo, ragazzi, se prendono il 3-0 è veramente divertente. No, si salvano. Mamma mia, stavano per prendere il 3-0 e sarebbe stato un'ecatombe. Sai, immagini, appena rinnovato il contratto glielo stracciano subito a Spalletti, sarebbe davvero divertente. Comunque, occhio, perché ancora una volta non sta succedendo nulla a Pisa, ma d'altronde
2: è entrato Pasquale Mazzocchi.
0: A parte Pasquale Mazzocchi, è entrato al posto del capitano Giovanni Di Lorenzo. Ma è una cosa che ci interessa, cogliamo l'occasione per continuare a fargli gli auguri al nostro Paco e ovviamente a tutti Pasquale, Pasqualina anche, che ci stanno ascoltando o vedendo in TV o attraverso, ci stanno seguendo attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Fallo ai danni di Amir Rahmani, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco più recupero con il Napoli che saldamente 2-0 si porta a casa quella che è la qualificazione alla Champions League. Poi vedremo se sarà anche capace di guadagnarsi il secondo posto, che però quest'anno non servirà per la Supercoppa, visto che si ritornerà al formato di gara unica, gara secca, tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, che però essendo la stessa cosa, alla fine ci andrà la finalista di Coppa Italia e quindi la Lazio, sarà Inter-Lazio, la finale di Supercoppa della prossima stagione. Permettetemi di dire che già, diciamo, averla fatta diventare a 4 già era una grandissima stupidaggine, ma addirittura cambiare il formato a seconda degli interessi è ancora peggio, è diventato davvero ridicolo e per me a questo punto diventa la Supercoppa anche un trofeo totalmente inutile, perché diciamo la Serie A ha dimostrato di non tenerci proprio a questo trofeo, quindi diventa di fatto una cosa davvero, cioè immaginatevi il Community Shield se nel corso degli anni ha mai cambiato formato. Mai non ha mai cambiato formato, ragazzi, il Community Shield mai, resta sempre lo stesso, lo giocano, aperta e chiusa parentesi, ad agosto, e noi invece prima giocavamo ad agosto, poi l'abbiamo cominciato a giocare a Pechino, poi l'abbiamo cominciato a giocare in Arabia, poi l'abbiamo spostata a 4, mo la spostiamo un'altra volta a 2, forse in America. Che rischio intanto qui, 4 minuti di recupero che sono già iniziati, concessi da Fournoy intanto a Pisa. Quindi è svilire quello che è un trofeo che a questo punto perde proprio, secondo me, il suo significato, ma d'altronde noi siamo abituati a una gestione scellerata del nostro calcio, dove la gente crede di essere diciamo più importante, più professionista degli altri. Io voglio ricordare che nel 2006, quando in Italia si vincevano i campionati del mondo di calcio, gli internazionali di tennis registravano solo ed esclusivamente 80.000 spettatori. Adesso invece noi non andiamo al mondiale, nel tennis ci sono 700.000 persone e più che vanno a vedere il tennis, e abbiamo anche il numero uno al mondo, mentre all'epoca il massimo che ci poteva capitare 28esimo posto di Volantri. Quindi se uno fa degli investimenti, li fa bene, alla fine i risultati arrivano. Nel calcio purtroppo non arrivano mai le persone giuste, secondo me, perché non lo sanno assolutamente gestire. Ci ha provato Vergara in questo finale, già è andato via il primo dei minuti di recupero con il Napoli, che ovviamente non ha intenzione di spingere in questi ultimi tre, e quindi si ritorna addirittura dietro.
2: Guardiamo, lascia il tempo che trova, data il risultato e data l'intensità della partita, ma guardiamo De Bruyne, che da esterno alto sinistro, dove stava giocando, gioca sulla linea difensori.
0: E certo, adesso Vergara bene ad allargare per De Bruyne, limite dell'area. De Bruyne vede Pasquale Mazzocchi, gol di Haaland, su assist di Mazzocchi, che sbaglia il tiro, fa regalo un grande assist a Rasmus Haaland. 3-0 del Napoli, torna al gol Rasmus, assist del santo del giorno San Paco Mazzocchi. 3-0 Napoli al 92esimo minuto di gioco.
2: Quanto questo giocatore De Bruyne vuole la palla nei piedi, comincia lui l'azione dalla difesa al centrocampista, si inserisce 60 metri di corsa, aspetta gli vari inserimenti, ha la lucidità, guarda, di aspettare
0: Vergara, pensava avesse sbagliato il passaggio,
2: e invece
0: per
2: aveva
0: lui
2: già visto Mazzocchi che poi prova un tiro d'interno,
0: no, però lo assist, sai, no, però lo sai, no, è assist, ragazzi, no, se lo guardate bene è assist, non ha tirato, è assist proprio, ragazzi. No, è assist proprio. È assist.
2: Sai che forse sì.
0: No, è assist. Bravo, Paolo.
2: Aperto.
0: Bravissimo. No, ha chiuso il piatto verso
2: una
0: il centro.
2: Una bellissima azione.
0: Perché lo guarda e poi
2: stavamo
0: passa.
2: Dicendo quanto De Bruyne voglia la palla e debba avere la palla nei piedi per poter giocare.
0: Che giocatore meraviglioso. Adesso toglie fantastico anche la palla a Quadrato, che provava a infinocchiarlo con un paio di finte. Non ha capito contro chi sta giocando Quadrato, secondo me. Qualche difficoltà adesso. Meister affrontato da Oliveira e da Gutierrez. Oliveira poi sbaglia, Quadrato perde palla anche con McTominay e si guadagna il solito fallo inesistente. Quadrato, che passano gli anni ma non perde evidentemente il vizio. Vabbè, capita. Fortunatamente, diciamo, è totalmente ininfluente in termini di punteggio. Siamo nell'ultimo minuto.
2: Sarà l'ultima punizione dopo questa fischera alla fine.
0: Dopo questa punizione in favore del Pisa al limite dell'area. Intanto, quando è uscito il capitano Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret si è preso la fascia di capitano. Occhio a Quadrato, e proverà a metterla al centro con il suo cross, colpo di testa di Haaland che la mette fuori, poi Vergara, e finisce qui con il Napoli, che non solo batte il Pisa 3-0, ma signori e signori, anche l'anno prossimo torneremo a giocare la Champions League, speriamo con risultati migliori, però questo mettiamolo in chiaro, perché è vero che De Coubertin diceva l'importante è partecipare, però fare le brutte figure, questo non lo diceva De Coubertin, diceva andate a giocare e beneficiatene tutti. La prima partita che termina, tra l'altro, delle gare in contemporanea per la lotta alla Champions League, e intanto le altre si stanno ancora giocando per il piacere di quelli che sono i tifosi presenti a mezzogiorno sullo stadio e ancora alle 2 ad attendere che finiscano questi match. Intanto vado in sede di commento, come da tradizione, prima di ascoltarlo sui nostri social, ve lo faccio ascoltare in TV e in radio, Emanuele Calaiò. Manu.
3: Sì, Vincenzo, dai, Napoli conquista l'obiettivo che era Champions. Dopo una brutta prova col Bologna, il Napoli si riscatta con una buonissima prova, soprattutto di gestione, contro il Pisa, blinda la Champions League e se con l'Udinese, vista anche la classifica, con un pareggio blinderebbe anche il secondo posto. quindi diciamo potrebbe essere assolutamente una stagione positiva. E non c'è stata partita, il Pisa poca roba, già in vacanza, il Napoli più concentrato rispetto al solito, ha impattato bene la partita, è stato bravo e fortunato a sbloccarla subito, e poi è andata tutto più facile perché il secondo tempo è stata tutta completa gestione, il Napoli non affondava neanche per andare a cercare il terzo, il quarto gol, ma era solo gestione, quindi giusto atteggiamento, giusto impatto alla gara che l'ha permessa comunque di vincere a Pisa e di festeggiare con i propri tifosi al Maradona con l'Udinese.
0: Intanto proseguono le altre gare tranne Roma-Lazio, che è finita 2-0 per la squadra di Gasperini. Il commento anche di Nicola Mora.
2: Sì, no, vince oggi facile, obiettivo raggiunto, missione compiuta, raggiungimento della Champions anche per l'anno prossimo, una partita che ce l'aspettavamo così, un Napoli subito attento che ha saputo andare in vantaggio, è andato poi in gestione per tutta la partita, bene il ritorno al gol di Højlund e poco altro da dire. Ora ci rimane solamente che programmare il futuro e sperare che, come hai detto tu, la Champions del prossimo anno sia una Champions con un Napoli un po' più propositivo e un po' più sicuramente protagonista.
0: Eh sì, ci auguriamo che possa essere protagonista. Intanto Como Parma pure finisce 1-0, premiato come MVP del match tra Pisa e Napoli Amir Rahmani, che ha segnato di testa il secondo gol su calcio d'angolo di Elmas e un mezzo disastro da parte di Semper. Finisce anche Juventus Fiorentina 0-2, cari miei, e quindi una Juventus che in questo momento vede la Juventus addirittura, pensate, al sesto posto dietro il Como. Una roba pazzesca. Si sta ancora giocando Genoa-Milan, ancora 1-2 per il Milan sul campo della squadra di Daniele De Rossi. Sono stati concessi addirittura 10 minuti di recupero con il Milan, che prova in qualche modo a tenere il pallone sulla bandierina e mamma mia che tiro, ci ha provato Rabiot dalla distanza in questi ultimi due minuti che mancano. Una bella sventagliata, il portiere del Genoa non perfetto, però voleva addirittura presa di testa,
2: di
0: credo
2: testo.
0: La presa di testa, perché ha ciccato con le mani,
2: cioè l'ha mancata con le mani e ha preso di testa.
0: Questo è un altro Aldo, questo è un altro Aldo, questo, ragazzi, è veramente, dopo Semper ne abbiamo trovato un altro. E intanto c'è Allegri che ci regala sempre delle perle incredibili. Ok, un minuto mio, l'ok non era per voi, era per la regia che nel frattempo mi parlava nelle orecchie. Vabbè, facciamo così, eventualmente il finale di Genoa-Milan ve lo dà Gianluca Vigliotti. Io comincio per salutare e ringraziare come sempre, no, i miei compagni di viaggio, pronti, diretti verso quello che sarà poi l'ultimo match di questa stagione, e ovviamente saluto, e ci sarà il nostro Emanuele Calaiò.
3: Ciao Vincenzo, ciao Nicola, buona domenica a tutti, giornata splendida, il Napoli vittorioso e la Juve in questo momento fuori dalla Champions, quindi ottima giornata.
0: Quanto ci dispiace. Intanto grazie all'altro nostro talent, il mio braccio destro, Nicola Mora.
2: Ciao, grazie Nic. Vincenzo, ciao Emanuele e buon proseguimento a tutti, buona domenica.
0: Intanto cerco di bruciare quelli che poi saranno tutti gli aggiornamenti e tutte le novità che arriveranno con il Bar dello Sport speciale post gara, perché il Napoli ha appena twittato: siamo aritmeticamente qualificati alla League Phase della prossima Champions League, sarà la nostra 10ª partecipazione in UCL nelle ultime 17 stagioni, oltre 6 qualificazioni in Europa League. Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa, ci aspettano ancora tantissime notti magiche insieme ai nostri splendidi tifosi, sperando che siano davvero magiche e non amare come quelle di quest'anno. Da parte mia, Vincenzo Perna è tutto, e ci salutiamo con il nostro Forza Napoli. Ciao!

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Ho sangue perché sono praticamente pari, se non uno o due gol di Nolo. Adesso Susi Fiorillo ti dirà tutto. Ciao Susi, ben arrivata.
7: Eccoci, buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
6: E un abbraccio forte anche al nostro grande Gennaro Scarlato. Ciao Gennaro,
8: buon pomeriggio a tutti, grazie.
6: La grande squadra di Kiss Kiss Napoli, appena finita ovviamente diretta azzurra con Perna Calaiò e Nicola Mora, Ciro Froio insieme a Nellino Iorio e Flavio Esposito sono pronti. Ovviamente tra poco le conferenze stampa, i commenti, le pagelle, vi faremo capire tutto quello che succederà la prossima settimana. Possiamo soltanto dire ancora: Napoli in Champions, Milan e Roma molto avvantaggiate, basta il successo per Milan e Roma nella prossima settimana per eliminare non solo il Como, ma attenzione signori e signori, la Juve di Spalletti è a un passo fuori dalla Champions. Susi Fiorillo, vai con i contatti.
7: Sì, siamo pronti ovviamente ad accogliere tutte le telefonate post gara allo 081-546-6873 per commentare insieme. Tra l'altro poi ti dico che sì, prima ha chiamato Domenico e ha indovinato sì, anche oggi il risultato della partita, sì, quindi sì, ci chiamerà sicuramente grande dopo, perché l'ha detto al telefono che ci avrebbe telefonato e indovinato il risultato. E invece il numero per commentare tramite WhatsApp è 342-00-00100.
6: Allora Gennaro, il primo verdetto è stato fatto, la Champions è stata ottenuta, non scontata, diciamo, per tutto quello che è accaduto. Ne parleremo sulla partita, anche parleremo, il Napoli ha fatto un approccio davvero importante. Stavo andando a rivedere che la Juventus nelle ultime quattro partite ne ha vinta una sola, ne ha pareggiate due, ha perso in casa clamorosamente con la Fiorentina, e la Roma invece vince quattro partite consecutive. E devo dirti la verità, se ricordiamo quella famosa Roma-Juventus con la Roma che era in vantaggio con la Juve 3-1 e poi ha subito la rimonta della Juventus, la Roma meriterebbe a questo punto la qualificazione in Champions. Vogliamo anche ricordare agli amici, l'ha appena letto Vincenzo Perna con Susi Fiorillo, il messaggio che ovviamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al primo obiettivo raggiunto, e il secondo perché il Napoli ha già ritenuto la Supercoppa italiana. Vai Susi.
7: Esatto, subito al termine della partita scritto su X, diciamo, il suo tweet in cui dice: siamo aritmeticamente qualificati alla League Phase della prossima Champions League, sarà la nostra decima partecipazione nelle ultime 17 stagioni, oltre a 6 qualificazioni in Europa League. Il Napoli prosegue il lungo e affascinante percorso in Europa.
6: Soltanto un anno il Napoli non è stato in Europa negli ultimi 17 anni, caro Gennaro. Insomma, cominciamo a mettere un po' cominciamo a mettere un po' le situazioni sul tavolo.
8: Grande percorso fatto in tutti questi anni, quindi da quando si è ripartito con noi era impensabile, no, che potesse arrivare o potesse fare questo percorso. L'ha fatto con grande merito, portando una società tra le migliori d'Europa, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che quello di bilancio. Oh, sì. e anche per la scelta di tutti questi allenatori che sono arrivati nel corso di questi anni, che ognuno di loro ha dato un contributo abbastanza importante a far crescere questa società.
6: Oh, allora il 3-0, ribadisco, il Napoli oggi ha schierato, ha sorpreso un po' tutti, no? Meretti in porta, protagonista con due parate, ma poi con i piedi, insomma, i suoi soliti piccoli problemini, ma Elmas al posto di De Bruyne, che è entrato nel secondo tempo, Di Lorenzo al posto dello squalificato Politano, poi Spinazzola per Gutierrez, ha cambiato 5...
8: Un po' di turnover c'è stato,
6: cinque, dai. Un turnover a due giornate alla fine, mi sembra veramente...
8: Vabbè,
6: l'avesse fatto...
7: Lo può dire,
8: che anche quest'anno abbiamo fatto il turnover.
7: In questo campionato, sì.
6: Esatto, di questo ne parleremo. Sono curioso, Susi è sempre molto attenta, sono curioso di capire il prossimo turno dove giocano Milan e Roma, per capire se hanno, diciamo così, un coefficiente di difficoltà abbastanza basso per, e cosa fanno come Juve.
7: E allora ti dico, la Roma gioca l'ultima giornata di campionato a Verona, quindi contro la
6: Roma
7: squadra
6: in Champions
7: ormai,
6: League.
7: Ormai retrocessa.
6: La Roma in Champions League, vai.
8: Assolutamente
7: il
8: sì.
7: Milan gioca in casa contro il Cagliari.
6: Il Milan in Champions League, la Juventus è fuori dalla Champions League.
7: E la Juventus ha il Torino.
6: Ma
8: guarda che la Roma, l'ultima gara, no, sì, quella di oggi, gli ha dato uno sprint in più a livello mentale, perché ha vinto al... Il 3-2 l'ha fatto al 90 oltre, e quindi poi la gara di oggi, ovviamente il derby, lo sapete anche meglio di me, a Roma conta solo quella partita,
7: anche a sé, no?
8: E quindi ha fatto un qualcosa di importante, secondo me.
6: Beh, ragazzi, io ripeto, non voglio infierire, pensiamo a noi.
8: No, quello senza dubbio, vabbè, noi straordinari.
6: Pensiamo a questo successo, ma un sorriso.
8: Avete detto della Roma, allora.
6: Un sorriso, un piccolo ghigno, no? Un piccolo sorriso su questa Juventus di Spalletti. Del Spalletti, il miglior gioco d'Italia.
8: Notavo quando tu parlavi lì sul monitor che Spalletti era infastidito dall'appoggio della mano di Gudmundsson nella partita. Secondo me c'è stato qualcosina che
6: ragazzi,
8: non è andato, quindi secondo me staranno
6: ragazzi,
8: neri,
6: ragazzi, saranno
8: bianco-neri.
6: Allora vai con le prime telefonate
7: e allora andiamo al telefono. Ciao Felice.
8: È Felice, mancava da un po',
6: sì,
8: quella
6: grande Felice, eccoci, buongiorno.
9: Siamo sedicesimi.
6: Come
9: nel senso che 10 in Coppa dei Champions,
6: Champions
9: e 6 in UEFA.
6: In UEFA, sedicesimo.
9: Grande Napoli.
6: Grande Adiel.
7: Questa volta non dorme la signora Alba, sarà cucinando.
6: Siamo alle 2.
9: Grande Gianluca, grande Gennaro.
8: Ciao.
9: Grande popolo azzurro.
8: È euforico.
6: Mamma
9: che felicità. Sono Coppa un Bartone.
6: Sì,
7: la
6: bandiera. Scusami Felice, ma chi ci sta a Montefalcione alle 2:15 affacciato in mezzo alla strada alle 2:15? Chi c'è? Scusa.
9: Adesso nessuno.
6: Ecco, è nessuno.
9: Piano mio.
6: Nessuno.
9: Ci sono affacciati e ha detto Felice.
6: Fa Lucca più forte.
9: Fatti sentire che siamo napoletani.
6: È letteralmente impazzito. Cosa hai bevuto a pranzo o pranzi adesso?
9: Non ancora, pranzo fra 10 minuti, perché la mia moglie Alba siamo da soli a casa.
6: Ok, va bene, buon appetito.
9: E quindi facciamo festa.
6: Buon appetito Felice, divertiti.
9: E 3/4 di vino non voleva nessuno.
6: Figurati dopo.
8: Ma con
6: che
8: anche
6: condizioni
8: tutta,
6: ti trovi.
8: Quel grazie, quarto Felice. Poi va male.
6: Grazie Felice.
9: Ciao. Alba ti saluta.
6: Salutiamo anche noi Alba, siamo molto vicini ad Alba.
7: Ciao Felice.
6: Siamo veramente molto vicini ad Alba, vai Susi.
7: Andiamo ancora al telefono, poi leggeremo tutta l'euforia che vedo qui su WhatsApp. Andiamo da Domenico, un altro Domenico però,
6: Sì.
7: Ciao Domenico.
10: Ciao Forza Napoli,
6: sì.
10: Sono io, Domenico da Caserta, felicissimo.
6: Bene.
10: Per questa qualificazione dopo questa settimana un po' che abbiamo passato di polemiche alla fine ai ragazzi, i complimenti soprattutto ai ragazzi, alla squadra, a mister Conte, che io ritengo sempre un valore aggiunto, e speriamo che questo valore aggiunto rimane ancora per noi un altro anno, perché si vede la competenza di questo grandissimo allenatore.
7: Certo.
6: Adesso questa sarà caro Domenico, vedi che noi, se tu prendi i podcast delle varie trasmissioni, allora una settimana Conte deve restare, una settimana il peggior allenatore del mondo, adesso da domani in poi Conte deve restare.
7: No, già oggi deve restare.
6: Io già lo so che succede.
7: Ho già sentito tanti amici.
10: e rimane sempre un valore aggiunto.
7: Certo.
10: È un allenatore di grandissimo spessore. Che dire, sto felice anche per Højlund che ha ritrovato il gol, perché bene, questi sono attaccanti che si nutrono di gol, quindi oggi è una domenica proprio veramente, è andata come tutto doveva andare, quindi continuiamo così, godiamoci questa meritatissima qualificazione per tutto quello che il Napoli ha passato quest'anno tra infortuni e vicissitudini varie. Veramente i ragazzi hanno strameritato, non meritato, strameritato questa qualificazione, quindi chi meglio di noi adesso, dai, forza Napoli.
7: Ciao. Grazie. Domenico.
6: Grazie, grazie Domenico.
7: Sai chi è Gianluca l'altro re di Vai. Questa giornata?
6: Immagino, abbiamo... posso immaginarlo.
7: Vediamo.
6: Un mitico Domenico, un altro Domenico?
7: No, a parte Domenico che ci chiamerà tra poco. Dico, oggi abbiamo tutti i radioascoltatori che ci seguono e ci chiamano,
6: certo.
7: Pro Conte, che quindi vogliono che resti, sì, Conte, ma anche tutti pro Meret.
6: Ah, sì, Meret.
8: E questo sarà il dilemma Meret, di questa settimana.
6: Ma soprattutto di più della settimana sarà anche
8: succederà il post campionato.
6: Posto campionato, perché ovviamente Meret ritorna in campo decisivo in due parate, lasciamo perdere i piedi perché insomma non è stato decisivo, però insomma adesso Meret insomma considerato, sarà una bella discussione. Brava Susi, sicuramente sarà così.
7: Andiamo ancora al telefono, ci chiama Francesco da Barcellona. Ciao Francesco.
6: Bella.
7: Ciao. Pronto? Francesco,
6: eccoci Franci.
11: Ah ragazzi, che soddisfazione, io sono a Barcellona e ho visto la partita con i miei amici qua di Napoli.
6: Da dove vedevi la partita a Barcellona?
11: Vabbè, io mi sono portato chiaramente il mio segnale in modo da poter vedere tutti insieme.
6: Ok.
11: Vabbè, quindi stavamo festeggiando, però non ho capito alcune cose, quindi se mi volete delucidare.
6: Vai.
11: La prima buona notizia: la Juventus non ce la farà per la Champions, giusto?
6: È quasi certo, basta che Milan e Roma
8: è la più importante.
7: La notizia del giorno,
6: oltre che la qualificazione del Napoli e la Champions che non farà la Juve. Basta che Milan e Roma vincano Milan e Roma la prossima partita.
11: E quella, come sono dispiaciuto, come siamo dispiaciuti. La seconda notizia, ma il Napoli è secondo, sicuro che...
6: Non è ancora secondo, sicuro, ha bisogno di un punto, ha bisogno di non perdere con l'Udinese l'ultima partita, perché in caso di arrivo a pari punti con il Milan, varrà la differenza reti generale. Quindi al Napoli per la matematica certezza serve ancora un punto.
11: Va bene. E allora sempre Forza Napoli anche da qui oggi.
6: Grazie.
11: E niente, vogliamo bene. Anche se noi spesso forse un gioco bellissimo, ma siamo contenti lo stesso.
6: Ecco qua, lo sapevo. Questa è la notizia.
7: Il gioco è sempre.
6: Io non mi diverto, e io non sto bene, e non mi piace.
8: Guardiamo
6: questo
8: solo il risultato finale del campionato. Punto.
6: Quindi, guardi solo questo punto. Non vuoi parlare più di tutto il resto?
8: No, ma ne abbiamo parlato tante volte. Anche a me, spesso e volentieri, in Napoli non è piaciuto sotto l'aspetto tecnico, però alla fine con tutti i problemi che abbiamo avuto facciamo solo un resoconto annuale. Il Napoli, se arriva secondo, ha fatto un grande campionato.
7: Sì.
6: Ok, va bene, sarà una settimana di grandissima, quando ci sarà l'incontro, se ci sarà un incontro, quando parleranno, se ci sarà già questa settimana la conferma, mamma che ci aspetta, vai Susi.
7: Andiamo a leggere un po' di considerazioni che ci arrivano invece su WhatsApp. Mi ha dato più soddisfazioni la Juve che il Napoli.
6: Sì,
7: ci scrivono.
8: Questo non va bene, però.
6: Il titolo di oggi è più questo: più l'eliminazione della Juve, perché probabilmente la qualificazione del Napoli era, tra virgolette, non voglio dire abbastanza scontata, ma insomma. Da capire.
7: Poi vedi Franco da Mugnano, buongiorno, per me Conte resta, se resta me ne farò una ragione, se va via però sono molto più contento. E quindi sempre questi pareri un
8: è
7: po'
8: come, è come quando tu cambi strada, no, per andare in un posto, sei quello che lasci ma non sei quello che trovi.
6: A proposito di risultati, sì, ringrazio Vincenzo Perna come al solito in preciso in redazione, perché la primavera del Napoli pareggia a Cagliari
8: 1-1 e fa il
6: 1-1, il gol di Milton Pereira
8: all'80esimo,
6: e quindi avrà la possibilità di giocare il play-out
8: in
6: salvezza
8: casa,
6: in casa con il Cagliari, quindi avrà
8: un doppio risultato.
6: Una buona notizia, un'altra buona notizia di oggi, vai Susi.
7: Sì, la mamma forse di Brian.
6: Sì, grazie.
7: Buon pomeriggio a tutti voi. Volevo dire che quando non abbiamo partecipato in Europa, in Italia abbiamo vinto lo scudetto e non è poco, sempre solo Forza Napoli. Diego dalla Prestige Security.
6: Sì.
7: Un saluto ai miei figli, Siria, Suami e Brian.
6: Bene, bene, bene, bene. Complimenti. 16 partecipazioni in Europa su 17 negli ultimi anni, non è male, ragazzi, devo dire. No, perché a volte questi numeri si perdono un po'. Io in questa settimana vi diletterò con le fasce Champions, eh? Le ho quasi già pronte e quindi vi faremo vedere.
8: Ma subito, stai andando oltre, proprio
6: cioè,
8: oltre.
6: Già, la tengo nel cassetto da due settimane.
8: Non vedevi l'ora di
6: settimana, non le potevo tirar fuori.
7: Andiamo da Domenico?
6: Adesso sì.
7: Credo sia proprio lui, credo sia proprio lui. No!
6: Ci richiamerà. Vai.
7: E allora, leggo questa domanda tecnica per Scarlato. Io difensore, se so che il mio portiere non è bravo con i piedi, sto più attento, dice Maurizio dalla Lettoria, e poi aggiunge forza Meret.
6: Cioè, quindi vuol dire, se ci sta Meret in porta, i difensori non passano dietro la palla, se ci sta Milinkovic Savic, sì.
8: Forse, allora, il discorso qual è? In partita, secondo me, quando hai la possibilità di giocarla tu, parlo tu difensore, sì, la devi sempre giocare tu, quindi è inutile andare dal portiere. Nell'emergenza puoi raggiungere il portiere. Se hai un portiere che magari con i piedi è un pochettino meno bravo rispetto all'altro, oppure meno bravo rispetto ad altri, magari gliela dai nella condizione di poterla calciare bene. Cioè, per esempio, se è un destro non gliela dai sul sinistro, quindi non lo metti in difficoltà.
7: Poi sai che Gennaro notava una cosa di Buongiorno, no?
8: Sì. Ah, era una curiosità. Io ho fatto una domanda, ma non sono sicuro che poi
7: no, mi ha incuriosito, io devo approfondire questo discorso. Sì. Chiedeva, ma Buongiorno porta gli occhiali?
8: O porta le lenti
7: Sai
8: a contatto quando gioca?
7: Ricordo.
6: Allora, sulla lente a contatto non lo so, gli occhiali io qualche volta che l'ho visto, per esempio, venuto a vedere il basket al palazzetto, non aveva occhiali. Al palazzetto, però sulle lenti di contatto non te lo so dire. Quindi non lo so.
7: Spiega perché però. Cioè,
6: sull'errore che ha fatto nel primo tempo non vedeva la palla? No.
8: Sì, quell'errore lì, no, quella lì che ha fatto la parata Meret, quella lì che l'ha lisciata, esatto, che è andata in maniera scordinata. Cioè, io ho fatto questa domanda a Susi perché ho visto che fa fatica a leggere le traiettorie della palla, ma non solo oggi.
6: Non gli hai fatto un complimento proprio di quelli
8: che vabbè, ma è una mancanza, cioè, no, che
7: osserva,
8: può avere un calciatore.
6: Certo, assolutamente.
8: Però quella la puoi...
6: 40 milioni?
8: La puoi correggere, la puoi imparare, cioè, ci sta, no? Fatto un lavoro specifico, ovviamente lo devi fare singolarmente, sai, magari metterti lì a fine allenamento e dargli qualche... perché la lettura della palla è una cosa fondamentale, no?
6: Ci credo.
8: Soprattutto per un difensore, e quindi ho avuto questa sensazione, ecco perché ho fatto quella domanda.
6: Te lo chiederemo.
7: Arriva tra l'altro un messaggio sempre a Gennaro, ce lo scrive Alessandro da Procida: da allenatore avresti dato più chance in queste partite importantissime per la qualificazione in Champions proprio ad Alex Meret?
8: Allora, il discorso è, io credo, ed è così, che un portiere gli può insegnare a giocare con i piedi, lo puoi migliorare attraverso un lavoro quotidiano, ormai ci stanno tanti professionisti, no, che insegnano calcio, quindi soprattutto gli staff sono molto numerosi, e non puoi insegnare a un portiere a parare tecnicamente. Cioè, lo puoi perfezionare, lo puoi modificare, ma se ce l'hai, ce l'hai.
6: Ma scusa, ma
7: quindi,
6: il portiere gioca con i piedi? Gioca con i piedi,
7: dovrebbe
6: imparare a parare.
8: Allora, perché uno fa questa domanda? Cioè, perché? Perché il calcio di oggi ti dice anche questa situazione qua, che il portiere deve saper giocare con i piedi. Ovviamente ti ho dato una spiegazione, spero
7: che... quindi avresti dato più chance oppure no ad Alex Meret?
8: Sì, perché nonostante il ruolo è particolare, perché secondo me il portiere ha bisogno di continuità, no? Dentro la porta, e non puoi fare tre partite uno, tre partite un altro. Milinkovic Savic ti dà quel qualcosa che magari Meret non dà, e viceversa, però sicuramente gliel'avrei dato perché ha fatto un percorso a Napoli,
7: è stato
8: straordinario,
7: è stato assente,
8: vabbè, è stato infortunato, però un pochettino, tra virgolette, un pochettino più di rispetto tecnico secondo me doveva averlo.
6: Però il Napoli compra Milinkovic Savic per 21 milioni
8: e
6: gli fa
7: motivazione anche fortemente
6: da
7: l'altro Conte,
6: che gli fa un contratto il Napoli di 5 anni, mentre
8: quindi...
6: Meret c'è ancora un altro anno di contratto.
7: Sì.
6: Traete voi le conclusioni.
8: Sì, però se tu me lo fai dall'inizio questo discorso, allora sì, ci sto. Abbiamo preso un portiere, Meret farà il secondo, invece no, quello è partito con prima con Milinko, poi ha dato tanta fiducia a Meret, poi dopo l'infortunio è ritornata.
6: Ne parleremo,
7: andiamo,
6: sarà un altro argomento. Vai.
7: Andiamo al telefono da Michele. Ciao. Allora andiamo da Vincenzo.
6: Sì,
10: salve.
6: Dalle prossime, Vincenzo. Ciao Vincenzo.
10: Salve.
6: Dalle prossime telefonate gentilmente ci dite anche quello che state mangiando a casa. Grazie.
8: No, però forse anche no.
6: No, no, sì, assolutamente.
8: Beh, noi qualcosa abbiamo sgranocchiato.
6: Sì, è vero. Dobbiamo fare i complimenti a Perna che abbiamo scoperto essere un cuoco di dolci eccezionale. Vai Vincenzo.
10: Salve, un saluto da Francoforte.
6: Frankfurt, vai.
10: Allora, avvocato, la devo una piccola bacchettata.
6: Basta che non mi fai male, va bene, vai.
10: No, per carità. No, lei subito quando ha aperto la trasmissione ha detto Meret, ma con i piedi, purtroppo. A me l'importante è che portiere pari, sì. Questa è la cosa più importante.
6: Sì,
10: per me.
6: Per carità, voglio dire, non metto.
10: No, vabbè. Io l'ho detto già prima, sono intervenuto prima.
6: Sì.
10: E penso che Meret meritava più rispetto anche da parte di altri tifosi, a prescindere dalla partita di oggi, anche perché l'ho già detto alla sua collega, sì. Lui ha voluto fortemente rinnovare con il Napoli, quindi mentre altri hanno fatto, vabbè, lasciamo stare. Per quanto riguarda Sarri, l'ho già detto e lo ripeto, io la gente pensa che sia il Messia, non è il Messia, quel gioco lo facevano i giocatori che adesso non giocano più. Poi sono convinti che il signor Sarri, se viene a Napoli, fa il bel gioco? Punto interrogativo. Io preferisco avere un allenatore di un certo livello, abituato a vincere e a darti una mentalità vincente. Punto e basta.
6: Guarda,
10: io darei un altro anno.
6: Sì, no, figurati.
10: Con senza infortuni.
6: Okay.
10: Però questa volta non devono sbagliare alcuni acquisti.
6: Okay.
10: Detto questo, quanto mi dispiace che la Juve sia quasi fuori dalla Champions,
6: si sente
8: che sei sincero.
6: Paccheri al pesto. Voglio dire una cosa.
8: Paccheri al pesto.
6: Sì, voglio dire una
8: di
6: cosa.
8: Di domenica è strano, è un po' il pesto, sai, di solito durante la settimana.
6: Vincenzo sarà un po' genovese.
10: Quello che c'ha. No, sono napoletano. Punto basta, tanto per cambiare.
6: Ci piace. Grazie Vincenzo. Voglio dire una cosa. Io vorrei, ma veramente, vorrei che con la stessa forza, ma non voglio lanciare una sfida, una challenge, no. Vorrei che con la stessa forza, veemenza, convinzione, certezza, questa settimana siano arrivati centinaia di telefonate che volevano Conte chiudesse il rapporto con il Napoli, eccetera, fossero convinti ancora una volta, anche questa settimana, risultati ottenuti della stessa cosa. Cioè, io vorrei che si rimanesse con lo stesso pensiero e che questi pensieri non facessero, diciamo così, il bello e il cattivo tempo a seconda dei risultati del Napoli. Cioè, io questo voglio, questa
7: scatenare anche una.
6: No,
7: una
6: io, tempesta. Ma figurati,
8: anche perché, dire, io, anche perché la,
6: mio piccolo,
8: la partita di oggi non può cambiare il giudizio,
7: il pensiero
8: di uno che ha detto così. Quindi,
6: no. Quindi sono curioso di capire, ma avremo una settimana lunga, abbondanza, una settimana meravigliosa, una settimana di Champions e una settimana dove si cominceranno a tirare le somme. Vai Susi.
7: Marcello ci scrive su WhatsApp, buona domenica a tutti, alla fine ce l'abbiamo fatta, forza Napoli sempre. Poi invece ancora ci scrivono Mo Antonio Conte è buono.
6: Ma è buono, mo.
7: Ce lo scrive Antonio.
6: Ma è buono Conte.
7: Dall'Austria. Scusate, che significa Pasquale da Udine ci scrive. Sì. Scusate, che significa mentalità vincente? Perché gli altri allenatori hanno una mentalità a perdere?
6: Beh, no, non credo. La mentalità vincente credo che si riferisca, probabilmente si riferisca esclusivamente a Gennaro, vengo da te, alla tipologia del gioco più positivo, più insomma particolare, penso.
8: Oppure magari se hai vinto tanto come allenatore, no? Man mano, se fai parte di un club che vince, no? Acquisisci una mentalità vincente, perché conosci la strada per arrivare alla vittoria e quindi magari la puoi trasferire, però non penso che sia dovuto al sistema di gioco. Certo, se uno è propositivo, però magari perde sempre...
6: Diventa.
8: Certo.
6: Fatemi salutare il mio amico Nino Nicois che ci racconta di essere di fronte a tavola al suo ragù. Che non so, che dice questo ragù, non so se è profuma più di azzurro o puzza di bianco nero. Ci dà un grande.
8: Se arriva al mio piano.
6: Ah sì? Che arriva da te. No, io piuttosto stiamo anche vedendo, perché poi io spero veramente che dopo il mondiale cambi la regola del fuorigioco, perché ragazzi siamo di fronte, per chi avrà visto a casa il gol annullato del pareggio del Parma contro il Como, stiamo parlando neanche dell'unghia, stiamo parlando neanche forse della pelliccina del gomito avanti a quello di Pellegrino, ragazzi, questo non è calcio.
8: Comunque era una cosa che volevano cambiare tre anni fa.
6: Ci deve essere luce. Ci deve essere
8: quando
6: luce.
8: Io andai a salutare, a vedere un allenamento di Spalletti, c'era Giuntoli e ne parlavamo insieme, no? Che volevano introdurre questa situazione qua. Cioè, se io sono in linea, io attaccante, sono in linea, ho i piedi nella linea dei difensori e il corpo proiettato in avanti, non deve essere fuori gioco. Certo. Perché io sto in linea con i piedi.
6: Certo.
8: Normale che se sono oltre, no. Ma se io con il corpo sono proiettato, anche perché c'è un'inversione di corsa tra il difensore e l'attaccante. No, uno propende in avanti così e l'altro
6: propende... Fammi salutare
8: un
6: attimo gli amici della radio un minuto, mentre proseguiamo in televisione sul canale 76. Gli amici della radio, arriviamo subito, tra poco arrivano le conferenze. Vai nel...
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
15: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: E l'anno prossimo arrivi un altro allenatore a posto di Conte.
16: Sì, però uno bravo, però no, uno tanto per
7: chi me. È l'allenatore, guarda, più bravo, cioè, di Conte?
6: Klopp non può venire, ti garantisco, neanche Guardiola.
16: Io dico Emery. Poi Emery, non lo so se è possibile.
6: Un po' difficile.
16: Aston Villa.
6: È un po' difficile, visto che porta l'Aston Villa in Champions League, quindi la vedo un po'.
16: Anche perché De Laurentiis mi sembra che l'abbia già cercato prima di Sarri, quindi
6: sì.
16: C'è già un contatto, però va bene, non fa niente. No, ti volevo spiegare questo, cioè volevo spiegare, per carità, volevo dire questo. A me Conte non piace per tutti i danni che ha fatto, e poi le ultime due partite noi abbiamo vinto con Cremonese e Pisa, due squadre già quasi retrocesse. Il Pisa è già retrocesso.
6: Sì.
16: Palazzi mi ha perso, Parmi mi ha pareggiato, Bologna mi ha perso, cioè è un allenatore che dà tanto, però ti toglie qualcosa. Quel qualcosa che cos'è? I giovani che non giocano quasi mai, sì, tranne i risultati acquisiti, oppure si infortunano tutti quanti gli altri, ha detto Conte, non ho detto io. E poi il fatto degli acquisti, che lui ci vuole centrare per forza, mettere per forza a becco, quando noi siamo andati sempre bene senza allenatore che ci abbia messo becco.
6: Vabbè, ti ringrazio.
16: Ok, grazie. Io vi ringrazio, forza Napoli, sempre. Godiamoci questa Champion e vediamo. E poi pure per la Champion, scusami, già dell'ultimissimissimo.
6: Vai.
16: Pure per la Champion, Conte non è andato mai bene, anche è quando allenava le altre squadre.
6: Sulla Champion siamo andati male, malissimo siamo andati in Champions.
7: È un dato di fatto.
6: Va grazie, bene. Grazie.
7: Vai,
16: ciao ragazzi.
8: Rispetto il pensiero del telespettatore, però è un pensiero secondo me che deve fare la società, quello che ha detto lui. Cioè, io società, mi siedo con l'allenatore e dico, mister, sì, ok, tu mi hai fatto ottenere un risultato importante, però non mi hai valorizzato questo, non hai fatto questo, non hai fatto questo. E allora ci vai un po' a discutere, tra virgolette.
7: Che poi vengono,
8: che
7: no,
8: poi che anche è più normale. Cioè, io tifoso, che sto da fuori, devo vedere il risultato che mi ha portato all'allenatore, perché purtroppo in Italia conta il risultato, punto.
6: Attenzione, Conte, vai!
17: Un risultato importante, per nulla scontato, considerato quello che avete passato durante la stagione e quello che sta succedendo a ridosso delle vostre spalle. Le chiedo di esprimere un giudizio su questo anno e soprattutto se poi finalmente si potrà mettere la testa al futuro, che riguarda anche il suo di futuro.
18: Per quello che riguarda la stagione, se ricordate bene la prima mia press conference, la prima intervista che abbiamo fatto a Di Maro, dissi che ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione complessa, ed è anche per questo motivo che l'anno scorso c'erano tante voci, no, che dicevano della mia partenza, però io ho sempre detto che spero, quando finirà il mio ciclo, di lasciare una base solida che possa continuare poi a lottare per dare fastidio alle solite note, Inter, Juventus e Milan. Sicuramente noi quest'anno, io sapevo che ci sarebbero stati, sarebbe stata una stagione complessa, l'ho detto, perché quando introduci comunque 9 giocatori, 11 in tutto, e li introduci non perché si vogliano spendere i soldi, come ho letto da qualche parte, è stato speso questo, è stato speso quest'altro. Se tu non hai giocatori, sei costretto comunque ad implementare la rosa. Noi siamo stati costretti a implementare la rosa, altrimenti io ne avrei fatte volentieri a meno di portare dentro 11 giocatori. Quando porti dentro tanti giocatori è inevitabile che c'è anche qualche difficoltà di inserimento, perché arrivano 11 teste e 11 cervelli che devono entrare in simbiosi con un gruppo che c'era. Sicuramente è inutile negarlo, questo. Ci sono state delle difficoltà di inserimento di alcuni calciatori, e questo ci ha portato sicuramente a affrontare tutte le competizioni non con quel numero che pensavamo di poterlo affrontare. Al tempo stesso poi ci sono stati questi infortuni gravi, ribadisco infortuni gravi, perché ho sentito parlare di metodologia, ho sentito parlare di tante cose, però dico, cioè, la metodologia, a Napoli ho cambiato metodologia, quindi ho preso, abbiamo rotto Lukaku, abbiamo rotto De Bruyne, abbiamo rotto Neres, abbiamo preso una mazza e li abbiamo dato sulle caviglie, a Meret gli abbiamo rotto il piede, a Giovanni Lorenzo gli abbiamo rotto il ginocchio. Ci sono stati infortuni gravi, che purtroppo, ripeto, sono capitati quest'anno, ma non è che quando capita un infortunio grave, traumatico, non ci puoi fare niente, devi solo essere bravo poi a gestire la situazione. Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento, e ringrazierò sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, ragazzi come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli, e ci hanno mantenuto in quella posizione, e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione. E in più anche in quel periodo non ci dimentichiamo che siamo riusciti a vincere la Supercoppa contro contro Inter, Milan e Bologna. C'è stato un grande rammarico, lo sanno i ragazzi, la delusione di Copenaghen è stata enorme, perché nonostante eravamo pochi e c'era anche molta fatica, ci siamo giocati la chance, vincevamo 1-0, 10 contro 11, vincendo la partita avremmo fatto come le altre, né più né meno, facendoci raggiungere per un rigore siamo usciti in malo modo. Questa è sicuramente la cosa che ci ha dato molto fastidio, ed è rimasta anche dentro lo spogliatoio questa situazione. E poi ripeto, per il resto ragazzi, grande ammirazione per tutti, perché tutti hanno dimostrato quest'anno di sudare la maglia, e nei momenti di grande difficoltà bisogna ringraziare anche le curve, ma non perché io voglio fare il ruffiano, ma perché è la verità. Ci sono state vicine, hanno esposto comunque grande sostegno alla squadra, e stiamo parlando di gente che paga il biglietto e che va a lavorare e che fa sacrifici poi per venire in trasferta, e io li devo ringraziare, perché altri avrebbero potuto mollarci, invece non ci hanno mollato, e questo è stato veramente una bella cosa, una grande sinergia tra noi e i tifosi, e ci ha portato oggi comunque a festeggiare la Champions. E vorremmo comunque mettere la ciliegina sarebbe quella, ecco, di comunque finire alle spalle dell'Inter. Può significare niente, però in 2 anni

0: Milan e Inter partono sempre un metro in avanti e il Napoli, se riesce a dare fastidio ogni anno, secondo me è spodestare. Un anno sì, 2 anni no, dopo 3 anni, io penso che sarebbe una grande cosa. Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia. Sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno dopo, l'anno prossimo. Perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli,
1: Certo,
0: essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli, è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo. Ecco.
2: chiedo scusa, abbiamo solo spazio per un'altra domanda
3: 8 minuti e
2: perché
3: 12
2: già abbiamo
3: secondi.
2: superato quasi 10 minuti e c'è anche il giocatore del Pisa. Prego, c'è.
4: Salve mister, tra gol e assist, McTominay e Højlund battono i loro record personali. Quanto sono cresciuti nel lavoro insieme questi ragazzi? Grazie.
0: Sono cresciuti tanto, sono cresciuti tanto. Io penso, ecco, che Scotto sia cresciuto in maniera esponenziale, diventando un centrocampista completo, e lo ha dimostrato. Rasmus deve continuare a lavorare, è veramente giovane, un ragazzo giovane, 23 anni, deve capire che ogni giorno deve essere sfruttato per migliorarsi. Lui ha grandi, secondo me, spazi, c'è un grande spazio di crescita e diventare un attaccante veramente forte. Deve lavorare, deve credere in quello che l'allenatore gli dice. E deve continuare a fare quello che sta facendo, perché comunque un ragazzo, sono ragazzi a posto, questi sono ragazzi solari, sono ragazzi sorridenti, sono ragazzi a cui piace comunque stare a Napoli, gli piace questa passione, è coinvolgente. Scotto ha raggiunto un livello importante già. Secondo me Erasmus, vista anche l'età, perché è più giovane di Scott, ha più spazio per crescere ancora di più e diventare un attaccante veramente tra i migliori. Ok,
2: grazie a tutti.
0: grazie.
1: Sai, il cronometro in mano, 8 minuti e 12. 8 minuti e 12 la risposta di Conte, non si può andare oltre. Però quello che dovevamo sentire, amici miei, lo abbiamo sentito. Tra poco lo commentiamo. Non voglio escludere gli amici che stanno seguendo in radio, andiamo un minuto in pubblicità in radio, quindi ricordiamo i contatti, cominciamo a discutere appena ritorniamo dalla pubblicità in radio, perché non vi voglio far perdere neanche un secondo del pensiero di Scarlato, di Susi, degli amici che ci chiameranno su questa conferenza di Conte, che credo che sia la conferenza, non
5: Più
1: voglio dire
5: bella,
1: finale, ma quella che abbia raccolto un
5: completa,
1: po'
5: quella più
1: tutte
5: bella,
1: le
5: secondo me.
1: situazioni e sulle quali ovviamente non posso.
6: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Certo, ci ha sempre applaudito, quindi gli vanno fatti solo i complimenti e chiedere scusa per questa annata.
4: Prego. Prego, facciamo prima Lorenzo.
5: Ciao Samuele, ti volevo chiedere sulla partita, sul momento avete già parlato, allora una domanda anche più scomoda. Samuele Angori negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è sempre stato messo tra i primi della lista, tra i più papabili a una permanenza in Serie A o comunque sia una cessione dal Pisa. E qual è il tuo commento sul tuo futuro?
3: Ma penso che comunque, cioè, questa domanda è un po' è difficile da rispondere. Penso
6: dopo
3: che
6: questa risposta torniamo, mi sei? Sì, ecco qua, vedi, proprio ho fatto. Dicevo alla regia, vedete, sto col dito così, perché dicevo, dopo questa risposta di Angori, con tutto il bene e l'affetto di Angori, dobbiamo commentare Conte. E quindi Angori, amico mio, carissimo, bocca al lupo, bravo sto giocatore, non è male.
7: Non è male.
6: Angori non è male, devo dire la verità. Non è assolutamente male. Allora, noi siccome abbiamo una Susi Fiorillo stratosferica, immediatamente ha detto, Conte ha detto un mese fa, ha già detto al presidente il mio pensiero un mese fa. Cosa si è andata a pescare?
8: Le dichiarazioni di De Laurentiis di un mese fa, che è un'intervista, esatto, rilasciata, diceva proprio se il mister vuole andare via, vuole andare, insomma, in nazionale, me lo deve dire adesso.
6: Ok, e questo accadde circa un mese fa.
8: Il 7 aprile 2026,
6: esatto, quindi
8: poco
6: probabilmente
8: più di un mese fa.
6: Conte poi, sentite le dichiarazioni di De Laurentiis, ha immediatamente riscontrato la desiderata del presidente e gli avrà scritto il suo pensiero. Qual è stato il pensiero di Conte? Ovviamente vado adesso da Scarlato, poi vengo anche da voi, amici. Cioè prima, aspetta, fammi andare prima
8: Raffaele,
6: da Raffaele in linea.
8: Sì,
6: scusami, Raffa, eccoci Raffaele. Anzi, dammi tu il tuo primo pensiero, Raffaele.
9: No.
6: Dammi tu il tuo primo no. pensiero, vai Raffaele.
9: Michele, Luca.
6: Sì, ti sento non bene, risistemati un attimo meglio. Ho chiesto a te il tuo primo sì. pensiero sulla conferenza stampa di Conte.
9: Allora, Cialù, Conte rimane a Napoli, Conte rimane a Napoli e noi la dobbiamo finire sempre di criticare questo caso.
6: Tu sei sicuro? Sì.
9: Non ci fa giocare bene, Conte non ci fa fare niente, trentesimi in Europa. Ma scusatemi una cosa, la Supercoppa Italiana, ma Napoli, Gianluca, io ti seguo da quando facevi Nambe e tu, io sono dell'84,
7: mamma mia,
9: 34, ti seguo da una vita, no?
6: Ti voglio bene, grazie.
9: Ti stimo e sei un grande.
6: Grazie.
9: Allora, io ti dico una cosa, ma Napoli, quando ha vinto uno scudetto? Quando ha vinto una Supercoppa Italiana? Quando ha vinto delle coppe rare? Quando mai? Mai?
6: Poco.
9: Solo all'epoca di Maradona.
6: Esatto.
9: E allora, noi a Napoli la dobbiamo finire. Sono molto arrabbiato con la tifoseria del Napoli, cioè Luca.
6: Però tu hai sentito a Conte, tu sei sicuro di quello che stai dicendo, sì?
9: Per me Conte ha detto nell'intervista, ha un'amicizia con il presidente De Laurentiis.
6: Sì.
9: Nell'area del centenario, Conte vincerà lo scudetto, ci mette la mano sul fuoco.
6: Se resta,
9: resterà, per me
6: resterà, Gianluca. Io ti ascolto, Raffaele, mi dai fiducia, mi fai capire che la sensazione che
9: perché lui non va in nazionale, Gianluca, secondo te?
8: Ma al di là della nazionale però, no?
9: sta messa malissimo.
6: Vediamo,
9: io
6: ragazzi.
9: Io penso di no.
6: Vediamo, Raffaele, da oggi in poi si apre il discorso, voglio dire, si apre, anzi ti ringrazio.
9: Però
6: perché
9: noi a Napoli, cioè Luca, dobbiamo finire di dare addosso a Antonio Conte. Non è possibile.
6: Per carità,
9: Sardi, che ha fatto? Deve ringraziare a Giuseppe Careon. Non ci dimentichiamo, Careon, Mertens, Higuain, Insigne, Lorenzo Insigne, che è stato sempre massacrato dai napoletani.
6: È vero, grazie Raffaele, è un contributo importante.
9: Un'ultima cosa.
6: Vai.
9: Ma ti volevo chiedere una cosa,
6: sì.
9: Ma la Juve giocherà martedì e mercoledì l'anno prossimo?
6: Non credo, non credo, penso il giovedì, cioè, ragazzi, più facile il giovedì. Questa è stata, diciamo così, la ciliegina sulla torta di oggi. Dobbiamo essere onesti, io lo dico, so che ci ascolterà anche probabilmente.
7: È come
6: qualche...
7: quando vai a sintetizzare comunque Forza Napoli, cioè nel sì, senso sì. Basta che la Juve non va, poi non porto il rischio. No, non è così. Comunque... A parte, posso dire su Conte, sì. Premetto che è materia tua, dove tu, secondo me, sei molto ferrato in questo. Io ho ascoltato questa conferenza stampa, mi è piaciuta molto, perché sì. Ha toccato, allargato
8: ha
7: proprio... Sì, in maniera come se fosse un anno intero, dai, l'ha fatto capire. Secondo me, in virtù di queste dichiarazioni, non resta, credo che già l'abbia comunicato a De Laurentiis.
8: Comunque l'intenzione, magari.
7: Ecco, oppure l'intenzione preciso. Di restare, intenzione... ma facendo tante cose.
8: No, al contrario, l'intenzione, secondo me, è di non restare. Però non credo sia un discorso legato per forza di cose alla nazionale, come diceva
7: Raffaele. No, io penso che poi alla fine devi vedere che tipo di alternative ha. Cioè, nel senso che se Conte non ha la nazionale, non ha il Milan, non ha il Real Madrid, non ha questo, restare a Napoli devi trovare un accordo, no?
8: Condizioni
7: non pensi
8: diverse,
7: che De Laurentiis voglia fare una risoluzione consensuale, e quindi tocca vedere.
6: No, ragazzi, un attimo, facciamo chiarezza.
7: Ho fatto confusione?
6: Scusami. Un pizzico. No, ma non è la confusione. La confusione è una notizia. La notizia è che Conte, un mese fa, su sollecitazione di De Laurentiis, esprime a De Laurentiis il suo pensiero sul prosieguo della sua
8: sì.
6: permanenza a Napoli.
8: Lo ha detto, sì.
6: Noi oggi non sappiamo se il pensiero suo, io però vado di logica, avendo ancora quel pizzico di cervello che mi aiuta.
7: Per questo ancora, ho detto sei ferrato
6: ancora,
7: più di me.
6: Ancora un pizzico, vado di logica. Io ho un contratto di un anno, devo andare a confermare a un presidente che voglio restare un altro anno? È pleonastico, cioè voglio dire, non c'è bisogno che lo dica, c'è un contratto. Se vado dal presidente probabilmente perché vado dal presidente per dire guarda, un altro contratto, ti dico che forse probabilmente le condizioni di continuare non ci sono. Adesso poi troviamo la soluzione e capiremo che cosa accadrà, ma oggi a quest'ora sono le 14:55. Ma come state mangiando a casa in tutto questo? Le 14:55.
8: Avranno finito alle 14:55.
7: Non lo so. Dipende.
6: A Napoli lo sai che si mangia tardi, Susi.
8: Mi arrivano delle polpette.
6: Le polpette! Wow. Sono arrivate le polpette. Chi è che ha scritto questa cosa qua?
8: Tanto poi esce il sole.
6: È un ristorante, sarà. Le polpette al forno. Buona
8: anche una pasta al forno.
6: Che belle, le polpette. Allora stavo dicendo, tornando noi seri. Devo dire, io faccio questa desunzione, io logicamente faccio questa desunzione, che posso sbagliare, ma devo fare questa desunzione. Susi, non so tu che
8: ma
6: cosa
8: io sono
6: hai.
8: Infatti no, come dicevo anche prima a Gennaro, no, la sensazione è che lui abbia detto tra le righe che forse non ci sono le condizioni, o meglio, lui l'ha detto un mese fa, io ho espresso il mio pensiero al presidente, probabilmente ci sono delle cose, no, che non gli sono piaciute, che non sono andate come volevano. Poi ci sarà questo incontro, questo fatidico incontro a fine campionato, speriamo ci sia a breve, però la mia sensazione è purtroppo è questa, che l'intenzione di restare non ci sia.
6: Bene, sentiamo adesso che cosa succede, capiremo ancora di più ovviamente di quello che accadrà. Mi dicono intanto, chiedo anche conferma, perché piove sul bagnato, come si dice in casa Juventus, dalle dichiarazioni di Spalletti, nonostante la conferma del contratto, Spalletti potrebbe andare via dalla Juve.
8: Ma come? Ha rinnovato
6: occhio, ragazzi,
8: poche
6: così
8: settimane fa.
7: I contratti non valgono
6: mi
7: più.
6: Mi arrivano queste
8: successo?
6: Notizie, datemi conferma.
8: Ma,
6: vai,
8: intanto
6: Susi.
8: Andiamo da Domenico, un po' di gioia al telefono. Domenico!
10: Amico mio!
6: Grande Domenico, complimenti!
10: Grazie!
8: Me lo avevi detto prima al telefono del 3-0, Domenico?
10: Sì.
6: Sei contento, Domenico?
10: Sì.
6: Hai mangiato?
10: Sì.
6: Che ti sei mangiato?
11: Dani, la polpetta.
10: Le polpette, beata te. Buone. Una grande polpetta. Ce ne abbiamo date tre al Pisa delle polpette pure noi.
11: Giussi.
8: Dimmi, Domenico.
11: Quale appuntamento adesso a te?
8: Allora, con me domenica mattina con Sunday Sport.
11: Oh,
10: allora noi ci vediamo domani mattina alle 9 puntuali con il bar dello sport. Domani sapremo anche quando si giocherà Napoli-Udinese, perché ovviamente Napoli-Udinese si sfila un po' dalla questione Champions. Non lo so se si sfila, perché ce la, sì, penso di sì, il secondo posto per la
11: poco. Non lo so,
10: lo sappiamo domani. Domani sappiamo il calendario dell'ultima giornata.
11: Probabilmente
10: domani alle 9 ti aspetto. Buon appetito, buona domenica. Vai.
8: Allora, arrivano tanti messaggi, quindi chiedo scusa a chi dice che io non leggo, ma sono veramente tanti. Lello ci manda una foto del suo piatto. Ci
10: chi
8: sta
10: è?
8: Vedi anche il piatto di Lello.
10: Mamma mia! Rigatuno, paccheri.
7: Però scusatemi.
8: Con cozze.
10: Lello da quarto, paccheri. Credo con un po' di calamaretti.
7: Io sento solo il profumo, però non vedo il piatto.
10: Non fa niente, meglio che non lo
8: infatti,
10: vedi.
8: Tu sei fortunato.
10: Meglio che non lo vedi. Eccolo qua, Lello.
8: Solo due messaggi per te.
10: Lello, non essere così,
8: Lello,
10: è domenica.
8: Ho letto anche il tuo messaggio. Dai, vabbè. Non dire che poi non li leggiamo o non li leggo. Vado al telefono, però intanto perché c'è Guido in linea. Ciao Guido.
10: Dimmi che Guido la massa Lobrenze.
8: Guido!
10: Aspetta che ci deve arrivare l'audio in studio. Ti sento molto basso. Vai Guido.
12: Buongiorno, ciao Luca.
10: Eccolo qua, il nostro grande Guido da Massa Lubrense. Guido, raccontaci tutto, come stai?
12: Bene, siamo a tavoli.
10: A tavoli?
12: Siamo a tavola.
10: Sì, a tavola. Uno solo di tavolo. Allora, a tavola.
7: Sono tanti ospiti.
10: Chi siete a tavola e cosa state mangiando?
12: È mia figlia, sì. È mio figlio che sta dormendo, pure. Perché è andato a lavorare stanotte.
10: Aia, vabbè.
12: E poi quando si sveglia mangia.
10: Scusami.
12: A tavola con la famiglia.
10: Ma c'è anche tuo nipote Guido?
12: No, è andata a Castellammare con la madre.
10: Ok, va bene, abbiamo fatto tutta la famiglia che sia. Guido, sei contento? Tutto a posto?
12: Come no, c'ho con l'altro mio figlio, mio genero.
10: Tutto quanto.
12: Un amico qui,
10: sì.
12: che ti fosse del Napoli.
10: Siete 28, bene, complimenti.
12: Abbiamo mangiato la pasta al forno.
10: Sì.
12: Il pirello al forno.
10: Bene.
12: E polpette
10: regnano sovrane nel pranzo domenicale.
12: Sì,
10: e siamo contenti.
12: Non mangerai le polpette.
10: Bene, sono molto contento. Guido, va bene. Mi fa molto piacere. Un abbraccio a tutta la tua numerosa famiglia. Ti ringrazio.
12: Un saluto.
10: Bene.
12: A tutti i tifosi del Napoli, a Sofia, a Giorgia. E ci sentiamo domani. A Felice Antonio.
10: A domani.
12: A domani.
10: Grazie Guido, buona domenica anche a te. I nostri affezionatissimi amici del Bar dello Sport che ci tengono a condividere. Salutiamo anche Perna che se ne sta andando, buona domenica anche a lui. Vai,
8: andrà a pranzo anche lui.
10: Sì.
8: E bella conferenza stampa di Conte, ci scrivono su WhatsApp. Che bella giornata, il Napoli ha vinto, i Juventini hanno perso, noi siamo in Champions. Forza Napoli sempre, saluti da Tommaso che ci scrive dalla Svizzera e vuole salutare il nostro fratellone Felice, anche se non lo conosco, ormai si è creata una community.
10: La sorte della famiglia. A proposito di conferenza di Conte, voglio dire agli amici ovviamente a casa che siccome la conferenza è talmente importante, talmente significativa da poter studiare eccetera, che noi nella parte finale della nostra trasmissione intorno alle 15:45 faremo riascoltare la conferenza di Conte. Attenzione arriva una frittura di calamari con pomodorini
8: e patate.
10: Questa chi ce la manda? Marcone Giuseppe, sei un mito. Grazie, calamari a forno con patate, siete veramente dei
7: mici. Mi sono affacciato.
8: Hai visto? Affacciato.
7: Mi sono affacciato.
8: Bel piatto,
10: veramente buono. Questo è da studiare, questo. Calamari al forno con patate, siete veramente dei delinquenti. Va bene, andiamo avanti.
8: Sì, domenica a base di pesce, da quello che vedo. Sì. Anche a Genova si festeggia il traguardo della Champions. Sì. Forza Napoli sempre. Questo invece è un messaggio che ci scriverà.
10: Scusami un attimo, Susi, aspettiamo ancora notizie da Pisa, però ne approfittiamo per un minuto di pubblicità sia radio che televisiva. Torniamo tra poco, continueremo a parlare del Napoli in Champions League. A tra poco.

0: Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Allora, siamo tornati in diretta, amici del bar dello sport post gara. C'è Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato. Ci sono Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato per i commenti. Abbiamo ascoltato una conferenza molto importante di Antonio Conte, che riproporremo, amici del bar dello sport, intorno alle 15:45. Abbiamo ancora tempo per commenti, telefonate. Ricordiamo anche il numero, cara Susi.
5: Sì, 081 546 6873, per intervenire telefonicamente in diretta, e 342 00 00 100 invece per scriverci i vostri messaggi WhatsApp.
4: A proposito di messaggio di servizio, i nostri amici Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato hanno bisogno di un po' d'acqua, quindi credo Nellino Iorio o in regia di portare un po' d'acqua ai nostri amici qui in studio. Vai,
5: e intanto vi leggo le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato nel post gara, sì, in conferenza, e dice: siamo contenti di questo risultato, sapevamo la difficoltà della partita e l'abbiamo resa facile noi. Per quanto riguarda la situazione del mister, sinceramente questo forte senso di incertezza lo percepisco più dall'esterno che dall'interno del nostro ambiente.
4: Ok, questo
5: quindi
4: è importante.
5: Non saprei bene cosa dire al riguardo. Io personalmente sono molto contento per lui. L'anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale con la vittoria dello scudetto, a cui quest'anno si sono aggiunte la Supercoppa e un'altra preziosa qualificazione in Champions League. Poi invece sulla la domanda sugli infortuni, su quello che avrebbe potuto fare la squadra senza tutti questi infortuni, lui risponde: questo non si può sapere con certezza, purtroppo il calcio è anche questo, gli infortuni fanno inevitabilmente parte del nostro sport. Secondo me però siamo stati bravissimi a restare uniti e compatti nei momenti di maggiore difficoltà. Come ci ripete sempre il mister, siamo riusciti a portare la nave in porto nonostante l'importante tempesta che abbiamo dovuto attraversare durante l'anno proprio a causa delle tante defezioni. Ci tengo a ripeterlo, la squadra non si è mai disunita, questo è il sintomo inequivocabile di un gruppo sano, formato da ragazzi per bene, e per questo motivo siamo molto contenti del risultato finale che abbiamo ottenuto.
4: Brava, brava Susi, bravo Di Lorenzo, bravo Nellino Iorio, che è riuscito con una
6: assolutamente tutti bravi, tutti molto bene,
4: a portare
6: tutti
4: un
6: molto
4: po' d'acqua
6: bene
4: ai nostri amici. Che squadra, ragazzi. Ricordo un ringraziamento a Flavio Esposito, a Ciro Froio e Nellino Iorio, che si stanno ovviamente adoperando per questa lunga diretta dell'ora di pranzo completamente digiuni. Detto questo, le parole di Lorenzo, voglio che Gennaro faccia un commento, perché ci lascia quel pizzico, è una dichiarazione di forma, o ci lascia quel pizzico di speranza, sulla permanenza o meno di Conte? Dice: all'esterno sembra così ormai per tutti, all'interno no. Che cosa vale di più?
6: Beh, la risposta è molto diplomatica, no? Da capitano io l'ho fatto e so che in una piazza come Napoli certe volte c'è bisogno di diplomazia nel commentare, nel parlare. Detto questo, all'interno di uno spogliatoio difficilmente tu riesci a capire se un allenatore voglia andare via oppure, perché tanto non te lo dirà mai.
4: Neanche al capitano?
6: No, certe confidenze non si fanno, perché poi possono condizionare un po' la testa del calcio.
4: O capitano dice all'amico,
6: e sicuramente glielo dice a uno, glielo dice un altro, e poi così si sparge la voce, no? Dice: ragazzi, è inutile che siamo qua, perché tanto se ne va l'allenatore, ecco, e quindi
4: bravo,
6: non va bene come
4: vedi,
6: come
4: l'uomo
6: situazione
4: di campo, il capitano uomo
6: però
4: di campo.
6: Però mi è piaciuta la risposta, perché sì, è normale che all'esterno si fanno sempre mille pensieri, si dicono tante cose, si valuta in base a tante situazioni,
5: soprattutto adesso,
6: assolutamente,
5: no? Dopo queste
6: dichiarazioni.
4: Assolutamente sì, ribadisco, dichiarazioni importanti che risentiremo tra una mezz'oretta giù di lì nella parte finale del bar dello sport. Intanto Susi, proseguiamo,
5: andiamo al telefono. Ciao Sergio.
7: Ciao, buonasera.
5: Ciao.
7: Niente, acquisita la qualificazione, mi farebbe piacere con voi valutare un po' chi deve venire, chi deve restare, tutto quanto.
4: Noi qua stiamo. Noi qua stiamo, senza mangiare, no. Ma qua stiamo, vai.
7: Ok, già altre volte sono intervenuto, insomma, e diciamo che non mi sono trovato d'accordo molto con Gennaro Scarlato.
6: Sì.
7: Per esempio, faccio dei nomi.
6: Sì, cosa?
7: Lui ritiene che Buongiorno sia un cacciatore da grande squadra, un cacciatore che possa dare solidità, tranquillità, qualità al reparto difensivo. Secondo me si può guadagnare qualcosa, lo si può vendere a buon prezzo, secondo me è da andare. Io non so come la pensate. Può dare di più, può dare di meno, non so. C'è un calciatore che a livello qualitativo, tecnico, è così messo male, io non so. Gutierrez, secondo voi è uscito Spinazzola, è entrato Gutierrez. Secondo voi il Napoli ci ha perso, ci ha guadagnato? Non c'è confronto, non c'è paragone. Si può guadagnare qualcosa con Gutierrez, prendere dei soldi e comprare dei calciatori migliori. Becomà, un sacco di soldi spesi. Niente di che, si può venderlo, guadagnare. Adesso io sto facendo il mercato del Napoli a costo zero, il Napoli non può spendere tanti soldi, come fare degli introiti e poterli spendere. Anche sa, secondo voi, anche se è un calciatore, cioè io sto facendo dei nomi, su questi nomi mi farebbe piacere che il signor Scarlato esprimesse, soprattutto su Buongiorno, lui è stato un difensore.
4: Ti facciamo rispondere, grazie.
7: In tutta onestà, Scarlato era un difensore di una qualità 10, 20, 50 volte superiore a Buongiorno.
4: Scarlato meglio di Buongiorno.
7: Mi farebbe piacere che lui esprimesse un giudizio su questo calciatore.
4: Grazie Sergio, ti ringrazio.
5: Ciao,
4: ti ringrazio. Mercato in uscita clamoroso da parte di Sergio, voglio dire.
5: Quasi tutti.
4: Poi la settimana prossima mettiamo un po' d'olio anche queste sedie, perché dire, fanno un...
6: Ah, non è la tua schiena.
4: No,
6: che...
4: no, anche, di conseguenza anche la mia schiena scricchiola. Ma sentite questa...
5: Sì, ma è abbastanza...
4: Senti questa sediolina?
5: Evidente.
4: Sì,
5: allora...
4: Secondo me è perna, le ha rotte perna.
5: Nei momenti di...
4: Scarlato, no, ti hanno fatto una richiesta di... Allora, tu sei meglio e Buongiorno, e su questo voglio
6: vabbè,
4: dire...
6: Vabbè, ma non ha detto una sciocchezza. No, scherzo.
4: Senti, mercato
6: no, sicuramente a me mi ha aiutato il fatto di nascere centrocampista, poi fare l'attaccante e poi arretrare.
4: Piedi buoni.
6: Sì, no, poi magari leggevo bene tutte le situazioni, perché magari le facevo quando facevo l'attaccante, quindi leggevo il movimento in anticipo dell'attaccante. Detto questo, io sostengo che Buongiorno è un grande calciatore, però troppi errori quest'anno ha fatto, che ti lasciano pensare che un giocatore ancora non è completo, che ha bisogno ancora
5: di crescere
6: sia sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto coordinativo. Certe volte va troppo scordinato, certe volte è troppo irruente sull'avversario, quindi c'è bisogno di qualche ritocchino secondo me, e poi vedremo un grande calciatore. Poi gli altri.
5: A me non dispiace
6: come giocatore, anche perché se andiamo ad analizzare del reparto difensivo, a parte Rachmani, forse è stato quello lì che ha fatto meno errori di tutti, no? Juan Jesus
5: quando ha giocato.
6: Quindi io mi sono sorpreso oggi vederlo titolare, perché effettivamente non si spiega perché tu in una partita
4: gioca bene
5: contro il Como, poi in quella successiva
6: bravissimo, cioè tu oggi potevi fare come hai fatto la formazione, la potevi fare contro il Bologna, che Di Lorenzo messo lì soprattutto dopo l'infortunio magari aveva compiti meno difensivi,
4: esatto.
6: Non andava in fatica, lo potevi trovare un pochettino più lucido in avanti, però sono un pensiero che...
4: Sì, la partita di Di Lorenzo l'abbiamo detto la settimana scorsa,
6: assolutamente.
4: Non te lo spiegheremo
6: no,
4: mai.
6: No, però Beukema per me è un buon giocatore, ovviamente va aiutato, va istruito,
5: va stimolato anche,
6: quindi secondo me può diventare un buon calciatore.
4: Parleremo dopo di Gutierrez. La presenza di Ciro Fraio ci fa pensare che ci saluta, viene soltanto a salutarci con affetto.
5: Saluto di cortesia.
4: Andiamo
5: al telefono, ciao Andrea.
8: Giorgiallo, buonasera a tutti, Forza Napoli, Andrea dalla Germania.
4: Ciao Andrea.
8: Secondo me, Gianluca, qualche giocatore non può giocare fuori ruolo, che magari va in tic. Ci sono giocatori che purtroppo devono giocare solo nei propri ruoli,
4: sì,
8: quando vengono cambiati magari non riescono a giocare bene. Mm. Buongiorno, l'anno scorso per esempio ha fatto un grandissimo campionato, quest'anno ha fatto molti errori, è vero. Capita, poi volevo dire oggi ho mangiato i gnocchi e poi sì, come seconda ci faccio una bella braciola. Avvocato.
4: Bella braciola! Wow. Scusami, la braciola.
8: E poi a poco volevo dire un inedito, giuda me purtroppo ci stanno Giuventini che te ne ha giocato lì. Mamma. Ieri proprio mi ha chiamato e ha detto perché io c'ho un balcone sopra la gelateria e c'ho la bandiera del Napoli, ce ne ho due, uno sul balcone e un altro sulla parabolica. Lui ha detto Andrea, se la Giuve arriva prima del Napoli devi togliere la bandiera. Io però ho pensato, ho detto ok, ma se io tolgo la bandiera, se Napoli perde, se la Giuve arriva sotto, tu la metti la bandiera in la gelateria. Ma se la deve anche comprare però. E quindi mo devi mettere questa bandiera in alzata.
4: Spero, bravo, bella notizia. Bella notizia, spero che ovviamente. Scusami, Andrea, la braciola è. Ma che peccato, volevo sapere se era con lo stuzzicadente o con lo spago.
6: Anche il pinolo, no? Alcuni mettono.
4: Sì, se puoi richiamare, Andrea, sono curioso di sapere se la braciola è regata con lo spago o con lo stuzzicadente, perché era una vecchia cosa con mio amico Manganiello. Andiamo avanti.
5: Sì,
4: si diverte.
5: Sì, che poi tra i commenti, le foto, i messaggi,
4: sì, esatto,
5: gli gnocchi che arrivano.
4: No, io voglio sapere tutto quello che stanno mangiando.
5: Allora, intanto Nicola, che ci scrive da Torre del Greco, dice: se va via Conte, puntiamo su una. Quindi già questa vedi conferenza, queste parole hanno comunque.
4: No, ti comunico che il nostro direttore De Maggio, che ci segue, sì, lo salutiamo. Buon appetito anche a te, caro Walter. Ci dice che Giaccherini a Dazon ha detto che Conte va via.
6: Ah, okay.
4: Risposta di Ciro Ferrara dallo studio: no, per me Conte resta a
5: Napoli.
6: Bene, sono d'accordo anche,
4: anche loro, vedi come profondi conoscitori poi personalmente di Conte.
6: Assolutamente.
5: E quindi ci dice il nostro amico Nicola: puntiamo su un allenatore giovane, mandando via tutti i trentenni, sì, così possiamo aprire un ciclo che in massimo in 2-3 anni ci può far vincere qualcosa. Poi bisogna costruire un centro sportivo e uno stadio nuovo.
4: Ecco, su questo penso che devi aspettare qualche giorno, almeno qualche giorno, qualche ora, sullo centro sportivo e sullo stadio nuovo. Sull'allenatore nuovo anche giovane, ti devo dire la verità che era una bella idea, sulla quale Manna aveva anche lavorato, faccio il nome di Grosso, ma sulla quale ovviamente non c'è convergenza e che quindi questa idea, che può essere un'idea coraggiosa, non sarà portata a termine. Scusami Gennaro, abbiamo amici in linea, non voglio
5: sì.
4: Allora facciamo prima gli amici in linea.
5: Andiamo da Antonio. Ciao Antonio. Ciao.
9: Buongiorno.
5: Ciao.
9: Buongiorno all'avvocato.
4: Buongiorno
9: a Scarlato.
4: Buongiorno.
9: Niente, volevo condividere con voi il mio pranzo di oggi.
4: Ah, sì, assolutamente.
9: Senza mangiare,
4: assolutamente,
6: no? Ormai tecnicamente non si parla più.
4: Si parla,
6: si parla di tavola.
4: Allora, ma questa è tecnica, allora, questa è
6: tecnica culinaria.
4: È tecnica.
9: Un bel maccheroncello di Gragnano con diciamo ragù, sì, e a parte le famose braciole, però queste qua con il filo,
4: con il filo, bravo,
9: e con le polpette fritte,
4: mamma mia.
9: Per secondo una spettacolare melanzane di parmigiano, però con la provola,
4: melanzane di parmigiano con provola praticamente,
9: poi come dolce un tiramisù,
4: sì,
9: e vino rosso, e vino, che vi piace sta cosa, è un po' di mozzarella di bufala
4: giusto così per appoggiarla un po' vicino, ecco. Voglio dirti che tu penso che per i prossimi due giorni il cibo non lo guardi nemmeno, cioè voglio dire praticamente o stasera
9: è normale, la domenica è normale, stasera si mangia la volta,
4: sei veramente un mito di proporzioni assolute. Indirizzo e ti raggiungiamo.
9: Pensiamo agli affamati, direi.
4: Vai, vai caro.
9: Forza Napoli,
4: grazie, grazie di cuore.
5: Ciao,
4: vedi,
5: Antonio.
4: Anche
5: ciao.
4: Questa telefonata, non c'è bisogno di parlare sempre solo di Conte. Questo vedi è anche una illustrazione della domenica napoletana, di come si mangia, di che cosa ci sta a tavola.
6: No, ma anche la braciola tecnicamente l'ha descritta con lo spago,
4: con lo spaghetto,
6: quindi
4: del sugo che si deve girare. Susi è sconvolta, però io vado avanti.
6: All'acquolina in bocca.
5: No, più che altro sì, capito, io li immaginavo nel frattempo tutti questi piatti. Andiamo al telefono. Ciao Andrea.
8: Avvocato, sempre gli abbracciolo comunque con lo spago pure.
4: Con lo spago, dalla Germania. Grazie.
8: Poi volevo dire, fatto una bella crostata al cioccolato e stasera ci mangiamo una bella parmigiana.
4: Cioè, va bene, la parmigiana di melanzana riposata. Sì. Parmigiana
8: non va in
4: okay, allora, anche io, anche io ti voglio bene, anche io Andrea voglio bene, che sta oltretutto combattendo Andrea dalla Germania con un da una grande battaglia e noi gli facciamo l'in bocca al lupo. Ricordo che la parmigiana di Melanzana riposata ha un sapere ancora migliore di quanto sia caldo. Su questo vedo che convergete.
5: Siamo d'accordo.
4: Prego ragazzi, andiamo avanti.
5: E allora alterniamo come sempre le telefonate allo 081 546 6873. Alterniamole ai messaggi che invece arrivano al 342 00 00 100. Ci scrive Antonio dai quartieri spagnoli, sempre in merito alla conferenza del mister, e dice va sottolineato una cosa, cioè che il presidente sa da un mese, quindi conosce da un mese la scelta del mister ed è l'unica persona a cui realmente doveva comunicare la sua decisione. Quindi forse parla considerazione.
4: Scusatemi, se ne fate un'idea pure voi. Cioè io non
6: Però ha detto conosce il mio pensiero,
5: la mia idea.
6: Ha detto il mio pensiero.
5: Pensiero? Poi si devono ancora incontrare.
6: Poi la decisione
4: è definire,
5: magari trovare un accordo, venirsi incontro.
6: Ma certo.
5: Quindi
6: però,
5: non è ancora nulla di scritto e di deciso.
6: No.
4: Però credo che siamo arrivati.
6: Sì, diciamo che ai titoli di coda ci stanno.
4: Ai titoli di coda significa che se ne va.
6: Non lo so.
4: Non ti vuoi esprimere?
6: No, io penso di sì, ma perché faccio un ragionamento di...
4: Brava Susi.
5: Che l'intenzione sia quella.
4: L'idea di Conte sarebbe, dice, guarda, Press, secondo me...
5: Insomma, è meglio che...
6: Un terzo anno...
4: C'è una frase che non abbiamo ancora vivisezionato. Ringrazio il Presidente per l'opportunità...
5: Poi a prescindere da tutto, perché non ha voluto.
4: Ringrazierò comunque il presidente per la grande opportunità che mi ha dato di andare in una piazza come Napoli, dove una vittoria ne vale per quella per 10 anni, 10 vittorie degli altri. Anche questa, se io devo dare una lettura, mi sembra essere
6: un saluto.
4: Più che un saluto, insomma, esprimere quello che è il suo pensiero.
5: Anche quando ha detto la mia intenzione è quella di lasciare comunque una squadra solida, con delle basi solide.
6: Sì, questo l'ha detto anche dal primo giorno che è arrivato,
4: voleva costruire
6: un qualcosa.
4: Prego, donna Susi.
5: E allora andiamo sempre ai messaggi. Gianluca, quindi sei a digiuno da ore, dato che sei collegato da ore.
4: Certamente, sì, perché c'è anche il pre-gara che voi non avete vissuto. Ho fatto stamattina una abbondante colazione, proprio come dire riempitiva, nel senso di poter poi aspettare fino alle 4.
6: Hai fatto un carico, diciamo.
4: Sì, ho fatto proprio una riserva.
6: Perché avevi una prestazione importante da fare.
4: Una riserva, bisognava rimanere lucidi, quindi non poter poi esagerare. Prego, Susi.
5: Allora, poi dopo questo messaggio io in realtà vorrei andare alle pagelle, vediamo subito poi queste pagelle, ci scrive Salvatore, non capisco quando voi giornalisti dite che il Napoli non è il Real Madrid o il Barcellona, che se arrivano secondo per loro è un fallimento, volete capire che il Napoli è una squadra affermata, che non ha nulla da invidiare a nessuna squadra?
4: Sì. Ma con un bilancio, mio caro, e con un fatturato che è la metà di quello degli altri, cioè è questo il senso. Conte quando dice parte un metro dietro a Milan, Juve e Inter, non ne parla da un punto di vista tecnico, ne parla da un punto di vista gestionale, di bilanci, di fatturate, di situazioni, così come riguarda poi l'aspetto di Real Madrid e Barcellona. Cioè questo il gap del Napoli, l'handicap del Napoli, cioè quella di dover ovviamente procedere ad una campagna di rafforzamento, gestione degli ingaggi, eccetera, con una forza economica minore
6: rispetto
4: agli altri. Mi sembra che sia stato chiaro nella risposta. Vuoi vedere le pagelle?
5: Voglio vedere le pagelle.
4: Ok, va bene, vediamo le pagelle. Vediamo le pagelle.
5: Leggiamole perché ci segue solo in radio, quindi non può vedere le grafiche.
4: Le penultime pagelle, vai.
5: Ecco, il 7, iniziamo con il 7 ad Alex Meretta.
4: Sette a Meretta. Vai.
5: 6,5 a Beukema, 7 ad Amir Rachmani, 5 ad Alessandro Buongiorno, 6 a Lobotka, 7,5 a Scott McTominay, 6 invece il voto del capitano Giovanni Di Lorenzo, 6 a Leonardo Spinazzola, 6,5 ad Elmas, 6 ad Allison Santos, 6,5 ad Hojlund, il voto invece di subentrati, 6 a De Bruyne, 6 Olivera, senza voto Gutierrez, senza voto anche Vergara e Mazzocchi, 6,5 il voto ad Antonio Conte.
4: Allora, innanzitutto voi sapete, ormai l'avete imparato a memoria, che io cerco di dare una sorta di MVP, il migliore in campo ovviamente, e poi andare mano a mano sugli altri. E McTominay sblocca la partita, anche oggi giocatore totale, dovunque, ruleta, contrasti, scarpette che si levano, insomma, ancora una volta una prestazione veramente sopra le righe, quella di McTominay da 7,5. Avrei dato, vi dico, 7,5 a Meret. E ho dovuto levare quel 0,5 a Meret per quelle due indecisioni con i piedi. però sette Meret, due parate sul 2-0 fine primo tempo,
6: sì, che possono riaprire la partita.
5: E il mezzo voto in più a Rachmani, no?
4: Mezzo voto in più a Rachmani, volevo differenziare McTominay e Rachmani. Quindi anche Rachmani per me ha giocato una partita importante, infatti è il secondo migliore in campo,
5: sì.
4: Il gol di testa, ma ha comandato la difesa, addirittura anche in fase propositiva. Rachmani 7, così come i 6,5 vanno ad Højlund per il gol che realizza, grande movimento, ha tirato in porta solo una volta e ha fatto gol, però ha fatto assist a McTominay nel primo gol. Elmas mi è piaciuto nel primo tempo, due conclusioni abbastanza pericolose, con il baricentro dell'attacco abbastanza spostato in avanti, e mi è piaciuto anche molto Bükema, che nel primo tempo è stato, che lui ha il piede buono, no Gennaro? Quindi
6: sì,
4: è stato,
6: sì,
4: anche propositivo,
6: sì,
4: al di là della difesa.
6: Poi ha fatto anche un'ottima chiusura sempre nel primo,
4: esatto,
6: tempo, un'ottima diagonale.
4: La sufficienza,
5: un giocatore che meritava di più,
6: sì.
4: La sufficienza è per tutti. Purtroppo Buongiorno è l'unico insufficiente, lasciamo perdere l'errore che ci può stare, poi sbaglia insomma non era in partita, tant'è che guarda caso Conte lo sostituisce, quindi una visione anche dell'allenatore importante. Conte, buona gestione, 6,5, scelte coraggiose, il 6 a De Bruyne e Oliveira. Ho dato 6 a Mazzocchi, che nonostante sia entrato a 2 minuti fa l'assist,
5: sì.
4: Mi sembrava,
5: sì,
4: carino,
5: sì.
4: Dare
5: poi,
4: il voto.
5: Quando poi entra in pochi minuti o fa cose eclatanti, sì, o fa...
4: Non è mai banale, non è mai banale. Dimmi Nellino, c'è la pubblicità in radio? E allora facciamo così, il commento delle pagelle tra un minuto, perché non lo voglio far perdere agli amici che si stanno seguendo in radio, andiamo in pubblicità in radio, vai.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Il gol dell'1-0. Ma l'assist, ecco, sono tornati gli amici in radio, quindi tra poco andiamo a commentare le pagelle. L'assist di Højlund non è...
4: No, banale. No, io dico, è diventato bravo nel fare questa situazione e sta venendo un pochettino meno nella fase realizzativa. Esatto, solo perché, per questo. Perché? Perché ha un dispendio di energie enorme, molto maggiore enorme. Rispetto
5: non
4: al
5: non si ferma mai.
3: Siete d'accordo sulle pagelle, ragazzi? Fatemi sentire.
5: Sì, vai, Susi, vai. Sì, inizio sempre io. Sì? Io sono d'accordo, a parte quel mezzo voto in più di cui ti ho parlato.
3: Volevi considerare anche
5: Rachmani
3: MVP?
5: Sì, sì, insieme sì, a me. Sì, Tomini. Perché come hai detto tu, ha guidato la difesa, diciamo che si sente la sua assenza quando non c'è, la sua presenza quando c'è, un giocatore importantissimo nel Napoli. Per il resto sono d'accordo, sì.
3: Gennaro?
4: Anche io sono d'accordissimo. Sì, Rachmani, dai, ci può stare tra i 7 e 7 e mezzo, ci sta anche per il gol. Io apro una parentesi su di lui, perché quando c'è lui il Napoli difende in maniera differente. Ecco quanto quando ti dicevo, uno che ha quella capacità di leggere le traiettorie, di leggere il movimento, di leggere tutta la gara, e diventa fondamentale anche per i compagni di reparto. Beugam ha fatto un'ottima prestazione,
3: è piaciuto, sì.
4: Con lui che...
3: Però vedi, Susi ha ragione, Susi dice, non è il senno del poi, ragazzi, perché poi Conte, ribadisco, conferenza stampa molto importante di Conte, che tra una quindicina di minuti andremo a riascoltare nella fase finale del Bar dello Sport. Però noi qualche cosa a Conte pure dovremo chiederlo, no? Qualche cosa a Conte va anche chiesto.
4: Assolutamente.
3: Perché, voglio dire, la situazione di Beukema è una...
5: Cioè, strana, lui non lo ha mai visto Beukema.
3: Strana, per carità, sì, qualche infatti. Volta però lui ha avuto ragione, che poi quando ha giocato Beukema, soprattutto nella difesa a 3, Beukema è andato nel pallone più totale. C'è stata qualche prestazione,
4: sì,
3: in cui
4: sì.
3: Dicevamo, allora.
5: Beh, anche per quanto riguarda gli altri, però ci sono state delle prestazioni cui sono stati in ombra.
3: Sicuramente
5: giocatori.
3: Sugli infortuni, per la prima volta Conte ha parlato degli infortuni, ma ha parlato soltanto degli infortuni traumatici,
5: sì.
3: Sui quali nessuno può dire nulla, ma non c'è risposta su quello che è accaduto quando 3 giocatori dopo i 30 anni, Anghissa, Lukaku e De Bruyne, si strappano.
4: 4, Rachmani anche.
3: Anche Rachmani si è strappato, 4, bravo Gennaro. 4 giocatori oltre i 30 anni si strappano tutti e 4. Tu hai parlato di Rachmani. Rachmani, il Napoli è arrivato al secondo posto in classifica, manca un punto, lo ricordiamo, con l'Udinese per certificarlo. Il Napoli ha giocato 100 giorni senza Rachmani, 100 giorni senza Di Lorenzo, 100 giorni senza Vergara, 200 giorni
4: questo,
3: senza Neres.
4: Per questo
3: fa capire
4: l'importanza
3: giorni.
4: Di una rosa che arriva seconda. Ma a prescindere che magari qualche squadra è potuta venir meno, no? Però il Napoli è sempre stato lì, costante, determinato, nelle difficoltà in certe partite ha tirato fuori il meglio.
5: È stato competitivo, non è stato bellissimo, ma è stato competitivo.
4: Sì, sì, sì.
3: Sicuramente, questo è certo. Ricordiamo per eventualmente qualche altro intervento in diretta.
5: Abbiamo
3: prima
5: già il Torchio in linea, quindi andiamo da Ignazio.
4: Ci mancavi.
3: Mamma mia, Ignazio, amico mio, buongiorno.
6: Amici miei.
3: Amici miei, grande Ignazio.
6: Oggi soltanto a me, da quasi quasi, ma te sta a chiagnere questa felicità.
3: Meretta, l'argomento è Meretta.
6: Avuto un enorme piacere vedere, rivedere Meretta.
3: Ecco, bravo.
6: Finalmente.
3: Ecco, bravo.
6: Allora, Spalletti voleva il secondo posto.
3: Niente da fare.
6: Spalletti voleva il secondo posto.
3: Sì.
6: No, Spalletto, scusa, sì, Spalletto deve il secondo posto,
3: sì.
6: C'è il rischio di rimanere al sesto posto,
3: è vero, è
6: perché
3: vero.
6: Domenica prossima c'è il derby con il Torino,
3: è vero.
6: Hai visto Vinicius Pisi quando Fox ci ha messo?
3: Ma poco,
6: il Napoli è stato patente, a parte come Wapp c'è il Torino, non uscio, da un tempo che
3: è sportoso, il famoso
6: Wapp, con calma, con pazienza,
3: il detto di Pistoia, vai.
6: Allora, dopo 36 partite,
3: sì.
6: Ho visto la difesa a 3 con i difensori di ruolo, per la prima volta, perché sono stato sempre a consimento. Poi che volevo dire?
3: Non lo so, dimmi tu. che cosa hai mangiato?
6: Forza Napoli sempre.
3: Cosa hai mangiato?
6: È l'ultimo sforzo ed è il secondo posto.
3: Sono d'accordo.
6: Buon segmento, amici miei.
3: Amici miei, non ci dici cosa hai mangiato, no, Ignazio, no?
6: Non ho capito.
3: Non ci dici cosa hai mangiato oggi?
6: Pasta al ragù.
3: Pasta al ragù.
6: E mi sono ubriacato subito dopo.
3: Si legge nelle righe. Grazie Ignazio, a domani, ti abbraccio, ciao amico mio. Salutiamo il mitico Ignazio detto il Torchio, che è ovviamente uno dei personaggi storici della nostra trasmissione. Prego, Susi.
5: Ad Ason c'è una frase che ha aggiunto però Antonio Conte, perché lui dice, proprio in merito al pensiero che ha espresso il presidente un mese fa, dice: non rivelo nulla perché mancherei di rispetto al presidente, con lui e la sua famiglia c'è un'amicizia, quindi non mancherei mai di rispetto a questa amicizia. Vedremo.
3: Beh, i tasselli
4: si stanno,
3: caro Scarlato, i tasselli, al di là delle divergenze di opinioni, mi sembra che si stanno mettendo al loro posto. Ripetiamo, ad Azon conferma quello che ci ha detto in conferenza. So che fremete, dovete aspettare veramente un altro poco e poi dopo vi faremo risentire la conferenza di Conte. Allora, ad Azon lui dice, conferma di aver parlato,
5: sì,
3: espresso il suo pensiero al presidente un mese fa. Esprimere il pensiero non significa dare la certezza, che ripeto c'è un anno ancora di contratto sul quale ovviamente bisogna cercare di capire che cosa succede. Ma perché Conte dovrebbe andare da De Laurentiis a chiedere e a esprimere un suo pensiero, un suo giudizio, una sua congettura, se ha un altro anno di contratto? Io vado di logica.
5: E poi perché dire non posso dirvi nulla altrimenti gli mancherei di rispetto?
3: Scarlato, ti vuoi fare un ti vuoi
4: no,
3: convincere anche tu?
4: No, io penso che queste confermino un po' che lui l'alternativa già ce l'ha, secondo me, no?
3: Che c'entra l'alternativa?
4: Ti spiego, perché tu non vai a esprimere un pensiero se non hai già un'alternativa, cioè furbamente.
3: Perché non puoi rimanere fermo un anno?
4: Ma fermo un anno con lo stipendio a 16 milioni?
5: Non credo,
4: io non lo so.
5: Questo non lo so.
4: Cioè, se tu vuoi trovare un accordo, no, per una risoluzione consensuale, non puoi offrirgli il 50% del compenso, tantomeno dall'altra parte non può pretendere chissà che cosa. Quindi bisogna un attimo ragionare un po' più a 360 gradi. Ecco perché magari l'allenatore dice: guarda, io già ho un'alternativa, vorrei andare lì, però magari lì non riesco a completare tutto il mio, ovviamente è un pensiero, non è che glielo dice, magari tutto l'ingaggio, facciamo una via di mezzo.
5: Io ti libero,
4: non lo so, magari potrebbe essere nazionale, dove le cifre sono intorno ai 3-4 milioni,
3: sì,
4: come stipendio, quindi per raggiungere adesso trova una via di mezzo e si avvicina, da una parte risparmia uno, da parte ci guadagna l'altro.
3: Ricordiamo che i due candidati per la federazione, il nuovo presidente della federazione gioco calcio, sono Malagò ed Abete. Le elezioni si fanno il 22 di giugno,
4: sì.
3: Io non escludo, se dobbiamo prendere in considerazione una cosa del genere, che un Malagò, faccio un esempio, che ha degli ottimi rapporti con De Laurentiis, è stato sponsorizzato in maniera forse anche fin troppo pubblica da De Laurentiis nella preferenza della situazione, Malagò possa aver già detto: se io divento presidente,
4: prendo Conte.
3: Caro Conte, considerati tra i prescelti. Questo non lo possiamo escludere, non lo possiamo escludere. Stavo leggendo un poco di titoli degli altri giornali, anche per capire un po' la l'interpretazione, se è soltanto la nostra questa interpretazione qui, oppure gli amici del Mattino scrivono: Conte il mio futuro, De Laurentiis sa come la penso. Ecco, quindi da parte loro, voglio dire, c'è un per il momento non si sbilanciano e danno su Conte questa situazione. Quindi anche il Mattino, in, diciamo così, segnala soltanto quella che è stata la frase. Sul Corriere dello Sport: felice per la Champions, grato per il futuro, grato a De Laurentiis, conosce da un mese il mio pensiero. Quindi nessuno si sbilancia, come vedi, perché mi sembra anche giusta questa posizione. Noi possiamo dare una piccola interpretazione, ma non ancora la certezza.
5: Nel frattempo, sì, vi leggo la dichiarazione di Maurizio Sarri, che ha parlato nel post partita.
3: Ah,
5: perché dico Maurizio
3: derby,
5: Sarri, esatto, perché ha perso contro la Roma, e se ricordate, nella conferenza post gara contro il Napoli, alla domanda ma se è stato accostato al Napoli, che cosa ci dice in merito, gli ha detto: io ho 2 anni ancora di contratto con la Lazio, lo ha detto sorridendo. Oggi invece che cosa ha detto Maurizio Sarri nel post partita? Ha detto, alla domanda si è fatto un'idea se si sente di restare, lui ha risposto: facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società. Per ora nessuno mi ha detto nulla, quest'anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice.
3: Ricordiamo sempre, per gli amici che ci stanno seguendo in televisione, in radio, in macchina, da casa, dovunque, in quelli all'estero, via app, eccetera, che il signor Sarri ha ancora 2 anni di contratto, sì, con la Lazio, con Lotito, e che ovviamente quest'anno non ha portato nulla a casa la Lazio, si porta a casa una finale di Supercoppa da dover disputare, perché essendo stata finalista in Coppa Italia con l'Inter, che ha vinto lo scudetto, parteciperà alla Supercoppa, che l'anno prossimo non ci sarà a 4, quindi il Napoli non parteciperà alla Final Four di Supercoppa, e però tra mercato bloccato, infortuni, situazione eccetera, la Lazio ovviamente ha fatto una fatica immane. E ove mai Conte non dovesse essere più l'anno prossimo allenatore del Napoli, per scelta sua, accordo con De Laurentiis, quello che volete, eccetera, tra i papabili più accreditati,
5: forse al primo posto proprio,
3: sicuramente i più accreditati a diventare il nuovo allenatore del Napoli, c'è Maurizio Sarri. Quindi questa è la situazione. Susi, come al solito, ci ha raccontato che cosa ha detto Sarri, non è felice, deve però liberarsi, dovrebbe liberarsi, oltre a Napoli a chiudere il rapporto con Conte. Un eventuale arrivo di Sarri, a te, con questa rosa o con quello che dovrà succedere in casa Napoli, ti aggrada? È una soluzione, pensi, delle migliori, o saresti andato su un profilo più giovane?
4: Io sarei andato su un profilo più giovane. Anche perché sostengo che ci sono tanti giovani che più o meno si avvicinano al gioco di Sarri, per certi versi forse lo migliorano anche in alcuni aspetti, quindi avrei dato fiducia più a un progetto un po' più giovane, una cosa un pochettino più alla lunga durata, no? Premesso che poi Sarri è un ottimo allenatore, ci ha fatto vedere un qualcosa di eccezionale, ma non è sicuro che tu magari lo vai a ripetere, no? come gioco. Però sarei curioso.
3: Che cosa?
4: Io vado oltre.
3: Sì,
4: mettiamo caso dovesse arrivare Sarri,
3: sì, ma proprio per caso, diciamo
4: così,
3: una cosa proprio
4: Valia Conte, viene Sarri, noi facciamo un gioco spumeggiante,
3: sì,
4: bello, andiamo a competere anche con le squadre più forti.
5: Ho capito dove vuoi arrivare.
4: Poi arriviamo arriviamo non arriviamo né primo né secondo, cosa diremo?
3: Cosa direte?
5: Questo mi
3: aspetta. Cosa diranno?
4: Cosa diranno?
3: Cosa diranno? Cosa direte?
4: Era meglio quando c'era... Sono andato troppo oltre?
3: No,
5: ma...
3: È un'ipotesi percorribile, tutta da studiare, tutta da vedere, avremo tempo e modo, sai, fino a quando riprenderà il campionato, lo ricordo, il 23 agosto riprenderà il campionato e il Napoli incomincerà il ritiro il 17 di luglio, farà una parte 10 giorni a Di Maro, poi andrà a Castel di Sangro come suo solito. Mentre vi posso dire, come altra notizia, che il 5 giugno, quindi stiamo parlando di qui a una ventina di giorni, anche meno, si conosceranno già i calendari.
4: Sì.
3: I calendari del campionato di Serie A del prossimo anno. Prego, Susi.
5: Bene, andiamo al telefono perché c'è Marina che ci attende in linea. Ciao. Buonasera. Marina.
7: Buonasera, buon pomeriggio Gianluca. Ciao Susi, ciao Gennaro.
5: Ciao.
3: Marina.
7: Allora,
3: Marina,
7: oggi è una bella giornata di sole, sì, abbiamo vinto. io vi sto ascoltando comunque dal telefono e ho sentito un po' tutte le vostre considerazioni sul post Conte, se andrà, se non andrà. La domanda ve la faccio io.
8: No,
7: nessuno
8: si
7: no, sta
8: Marina,
7: ascoltando.
8: No, Marina, no. No,
7: non posso fare io la domanda.
8: No, tu prima ci devi dire che ti sei mangiata e poi dopo parliamo della domanda.
7: Questa allora, aspetta, io per me io sarei contenta se Conte rimanesse un altro anno. Poi le considerazioni, se e ma, servono a ben poco. Io spero solo che ci vanno finito campionato. È nata domenica, quando è rimasto? Un'altra domenica. Vediamo di farceli in grazia di Dio, poi dopo vediamo chi verrà, chi non verrà. Io esprimo il mio parere, secondo me Conte potrebbe rimanere e la domanda la faccio a voi, per voi che cosa succederà dopo, però non mi date solo dei se e dei ma, datemi un poco delle risposte un po' più...
8: Guarda Marina, Marina scusami un attimo, premessi
7: bello,
8: il fatto...
7: dimmi tutto.
8: Marina, premessi il fatto che non hai risposto alla mia domanda, che ti sei mangiata oggi? Io
7: ah, oggi, a dire la verità, manfredi con la ricotta, ragù e parmigiane, moccia, ma mangio dolce.
5: Mamma che dolce mia, Marina, che dolce.
7: I dolci me li ha portati un carissimo amico che ha pranzo qui da me, cioè il mio fratellone Tommaso, grande tifoso peggio di me, e mio marito Gianni.
8: Grande Gianni, salutami Gianni. Salutami Gianni.
7: Buona giornata di festa,
8: Marina,
7: forza,
8: Marina,
7: Napoli sempre.
8: Marina, ma vuoi sentire la risposta nostra? Non la vuoi sentire?
7: Non senti in diretta, così lascio spazio agli amici.
8: Vabbè, ok, va bene, grazie Marina.
7: Ti abbraccio, ti voglio bene come sempre.
8: Grazie, grazie Marina.
5: Ciao Marina. Ciao.
8: Grazie Marina. Vogliamo fare un voto palese o volete fare un voto segreto?
5: Quello che succederà dopo.
8: Sì, che volete fare? Segreto o palese? Io lo faccio palese, quindi vi aiuto. Tu, Susi?
5: Palese, sì, ne stiamo parlando.
4: Va bene, va bene, va bene, palese, palese.
8: Parlo io?
4: Vai,
8: comincio
4: sì, comincia tu, comincia tu.
8: Per me l'avventura di Conte a Napoli è finita.
5: Io sono d'accordo.
8: Per me l'avventura di Conte a Napoli è finita, a meno che non ci sia un miracolo, un ribaltone, cosa che è accaduta anche l'anno scorso.
5: Certo.
8: Ok? Cosa che è accaduta anche l'anno scorso. Quindi, non lo so, possiamo sempre capire quello che poi... Oggi la sensazione che viene è questa qui, è che Conte... insieme a De Laurentiis decidano di interrompere questo splendido meraviglioso rapporto che ha portato uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa eccetera eccetera, ma ha portato anche una cocente eliminazione in Champions, sottolineata, e mi fa molto piacere anche dallo stesso Conte. E se devo dire un nome del prossimo allenatore, dico oggi Maurizio Sarri. Prego, Scala, solo tu devi parlare. Susi ha già parlato.
5: No, io sono aggiungo però che per me c'è l'intenzione ad oggi di andare via, ma certo, tutto dipenderà dall'incontro, perché non so se il presidente...
8: Sono d'accordo. Sono d'accordo, Susi. Io, noi parliamo dell'idea, del pensiero di Conte. Prego.
4: Anch'io penso che Conte vada via.
8: O voglia andare,
5: voglia andare via.
4: Voglia andare via. E poi prendere italiano.
8: Tu prenderesti italiano?
4: Sì.
8: Che è un antico... amore.
4: Pallino della società, più o meno la situazione la situazione di gioco è simile a quella di Sarri, secondo me fa una fase di non possesso migliore.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da

0: brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

collegio non capiva niente. Ma guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.